0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

Action delle 5, Loredana che tra l'altro tra qualche giorno sarà in tour, grande energia anche sul palco per lei. A proposito di energia, buongiorno amici, buon martedì coraggiosi del primissimo mattino da Vera Torrisi, da Radio Subasio, insieme fino alle 7 di questo 9 giugno, dicevo 5 minuti, come va? Amici svegli a quest'ora,

primo pensiero del mattino, perché no? 3 480 75 80 60, curiosa di sentire la vostra voce con un messaggio vocale WhatsApp, Telegram oppure di testo, quindi tra poco vi ascolto e vi leggo. Fulminacci intanto.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Annalisa, euforia su Radio Subasio. Non dico che ci sia euforia, ma una certa energia questa mattina la ritrovo nei vostri messaggi anche vocali. 3480758060. Sentiamo i primi del mattino.
1: Buongiorno a tutti, sì, ascoltatori di Radio Subasio. Da Bob, sì, direttamente da Casale di Porcinativo in provincia di Rieti.
0: Dai,
1: diretto verso la capitale. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Sabrina, questa mattina mi hanno svegliato, scrive, gli uccellini con il loro chip chip. Ammazza Sabrina, ma come cinguettano a quest'ora del mattino dalle tue parti, no? Beh, so cosa è successo, finestra aperta per il caldo e via, insomma, arriva anche il cinguettio a svegliare, eh? Poi
2: il mio buongiorno?
0: Sì.
2: Sentire Radio Subasio, continuare questa settimana con tanta forza, serenità ed energia.
0: Dai!
2: Un buongiorno, Vera!
0: Yeah!
2: Anna Maria!
0: Ciao Anna Maria, ma che belli che siete! 3 4 8 0 7 5 8

per conoscere eventuali partner, no? Adesso non sei tu a presentarti, ma un tuo amico armato di slide, foto, aneddoti, pronto a raccontarti davanti a un pubblico curioso. Eventi come Date My Mate a Londra o Pitch a Friend negli Stati Uniti registrano il tutto esaurito in pochi minuti, e sta succedendo anche qui in Italia. E non è un caso che questi eventi si svolgano in bar oppure locali con palco proiettore, no? Creando un mix tra intrattenimento e occasione reale di incontro. Del resto, chi meglio di un amico vi conosce e vi può raccontare, permettetemi di dire, vi può vendere tra virgolette. E allora vi chiedo questa mattina: siete stati anche voi mediatori di un amore? È stato un vostro amico a presentarvi lui o lei, che poi è diventata l'amore, compagno, marito, moglie, eccetera? Cupido lo siete stati o siete stati protagonisti di questo incontro? 3 4 8 0 7 5 80 60, ne parliamo questa mattina.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: Successo in radio la sua signorina e siamo pronti a farvela conoscere meglio il 24 giugno quando sarà protagonista di Radio Subasio Music Club. Ma la sentiamo subito, Angie, signorina.

delle app di dating, lo diciamo da qualche settimana, perché c'è sempre qualche novità. Quelle, no, sapete, quelle per conoscere eventuali partner, sono sempre più invece gli amici a presentarti armati di slide, foto, aneddoti, pronti a raccontarti davanti a un pubblico curioso. Succede a Londra così come a New York, ma anche comincia a succedere anche a Milano, magari in un bar, in un locale dove si incontra gente nuova, il tuo amico ti presenta. Del resto, chi meglio di un amico, no? Ti conosce, ti può raccontare. Vi chiedo però, questa mattina siete stati anche voi mediatori di un amore, un cupido per un vostro amico, una vostra amica a cui avete presentato magari qualcuno che poi è diventato un fidanzato, un compagno, un marito, oppure è stato un amico a presentarvi lei o lui, la donna o l'uomo della vostra vita? Dai, 3 4 8 0 7 5 80 60. Tra poco vi sento e vi leggo. Cesare Cremonini, Ora che non ho più te.

0: Francesco Renga in questo martedì mattina, vivendo adesso, amici, ci siamo un po' stufati delle app di dating e adesso c'è un nostro amico, una nostra amica che davanti a un pubblico di gente che vuol conoscere gente nuova vi presenta proprio con delle slide e vi racconta aneddoti, insomma, di voi. Del resto, chi meglio di un amico, no, può conoscervi. Allora vi chiedo, questa mattina se anche voi siete stati mediatori di un amore, un cupido per un vostro amico, per una vostra amica a cui avete presentato qualcuno che poi è diventato un compagno, un amore, insomma un fidanzato, un marito. Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato.
1: A me è capitato che ho presentato una ragazza a un mio amico che si chiama Alessandro, che cercava una barista. Io, avendo tante conoscenze nell'ambito della ristorazione, gli ho presentato Monia. Adesso sono un po' di anni e stanno insieme, è nato un bambino bellissimo.
0: Vedi?
1: E mi sento come un cupido, certo. Piccolo putto, cicciotto.
0: Con le frecce al tuo arco. E bravo Domenico, c'era una volta, mi scrive Salvatore, il sensale, era il mediatore per eccellenza, conosceva tutti gli angoli del paese e mediava non solo accordi economici, ma anche fidanzamenti, matrimoni. È vero, dai, tra poco ancora i vostri messaggi.

0: 2023 i pinguini ci portano all'appuntamento con l'informazione. Sentiamole le breaking news di TGcom24 e previsioni meteo. 2 minuti alle 6.
1: Buongiorno da Ester Oletto. A secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio in 6 capoluoghi. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non è conclusa. Lo ha annunciato il premier Netanyahu dopo il colloquio telefonico con il presidente americano Trump, rivendicando il diritto dell'autodifesa. I Pasdaran li avverte a non compiere altri errori, altrimenti sarà l'inferno. Il ministro israeliano Ben Gavir, indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, i reati ipotizzati, torture e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Negli esposti degli attivisti che cercavano di portare aiuti a Gaza, anche le accuse di tentato omicidio e violazione del codice di navigazione. Nella notte, raid russi su Kharkiv, almeno 4 morti e 10 feriti. Droni di Kiev su Sebastopoli, nella Crimea occupata. Mosca dichiara Memorial Italia organizzazione estremista perseguibile che ha avuto contatti con l'Associazione per i diritti umani. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Jannik Sinner a San Raffaele di Milano nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione garantirà un martedì in prevalenza soleggiato al centro-sud, con qualche nube in sviluppo nelle ore centrali, lungo l'Appennino e possibili brevi rovesci sui rilievi della Calabria. Bel tempo anche su Liguria ed Emilia-Romagna, mentre sul resto del nord il cielo sarà da poco parzialmente nuvoloso, con rovesci temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in estensione serale alla pianura lombarda e al Friuli Venezia Giulia. Temperature stabili con punte di 32-33 gradi al centro-sud e fino ai 35 gradi tra Sicilia e Sardegna, venti deboli. Per maggiori dettagli l'app meteo.it. Radio Subasio.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan. nissan.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: 6 e 3 minuti, anzi 6 e 4. Dai, dai che già.

0: però i Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Senti che grinta, che energia, un classico così per dare il via alla vostra giornata, al vostro martedì, tanto che tutti coloro che tornano da casa magari dopo il turno di notte hanno ancora tanta voglia di fare. Le 6-7 minuti, la collection delle 6 appunto su Radio Subasio, e tutti svegli, buongiorno, buongiorno a tutti gli sportivi, a tutti i lavoratori, a tutti coloro che stanno tornando a casa appunto dopo il turno di notte. A tutti voi questa mattina vi chiedo non solo un messaggio, un saluto, se volete passare da queste parti insomma a salutarci con un messaggio vocale, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo al 3480758060, ma anche se siete stati in qualche modo mediatori di un amore cupido per qualcuno, siete stati un cupido per un vostro amico, una vostra amica a cui avete presentato appunto qualcuno che poi è diventato fidanzato, compagno, marito, oppure è stato un amico a presentarvi lei o lui che oggi sono compagni di vita o fidanzati o quant'altro. 3 480 75 80 60, eccolo qui Lorenzo Salvetti, uno dei prossimi protagonisti di Radio Subasio Music Club.
1: Dici che

0: Tiziano Ferro su Radio Subasio. Giovanni, buongiorno, ci ascolta da Dallas tramite l'app di Radio Subasio e si trova lì per lavoro. È ancora tarda serata del lunedì e ci augura una buona giornata. Ne approfitta anche per salutare gli amici Alfonso e Rosario. Ciao Giovanni. Massimiliano, buongiorno, mi racconta di una sua amica che gli ha consigliato un'app di incontri e lì ha conosciuto la sua attuale compagna, 10 anni insieme. Perché vi ho chiesto questa mattina, partendo da una notizia sul fatto che gli amici adesso diventano dei cupidi, presentano con tanto di slide e di insomma aneddoti sulla vostra vita a gente per farvi conoscere, insomma, qualcuno. E vi ho chiesto: siete mai stati protagonisti, siete mai stati dei cupido per dei vostri amici, oppure un vostro amico, una vostra amica vi ha presentato colui, colei che è diventato poi un compagno, un amore, un fidanzato? Sentiamo cosa mi avete ancora raccontato al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Radio Subasio, Katia da Roma.
0: Ciao.
1: Sì, io sono stata un cupido per una coppia di miei amici, ci conosciamo praticamente da 40 anni. Sono stata un cupido per gli altri, però non per me.
0: Vabbè,
1: buona
0: dai.
1: Giornata a tutti.
0: Ciao. Oh, presentate qualcuno a Katia, poi.
2: Buongiorno,
0: sentiamo.
2: Vera, Andrea da
0: Colleferro. Ciao Andrea.
2: Io sono stato mediatore con mia sorella. A 17 anni ho presentato un amico mio, a 18 anni già aveva un figlio. Un saluto.
0: Ma che frecce al tuo arco, Andrea. Pericoloso, direi. 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

porti sempre dove c'è musica, caro Eros. Eros Ramazzotti su Radio Subasio alle 6.24. Sono proprio curiosa di vedere Irama nei panni di giudice. Sì, dopo diverse settimane, dopo diversi rumors, adesso è arrivato anche l'ufficialità e vestirà i panni appunto di un giudice, di un talent. Lui che è venuto fuori, no, da quello di Amici, dovrà giudicare i ragazzi, a quanto pare prenderà il posto di Achille Lauro. Lo sentiamo con la sua novità su Radio Subasio, Irama.

0: io, ma sono matta. Radio Subasio.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: E Novitis in campo arriva in Toscana per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info e novitisincampo.it.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Voglia di autenticità ma anche leggerezza nel nuovo di Dolce Nera, anche se il titolo effettivamente fa pensare a ben altro. Epopea, così torna Emanuela, e cioè tutti la conosciamo come Dolce Nera.

0: Love, George Michael su Radio Subasio. A proposito di amore, questa mattina vi ho chiesto: siete stati mediatori di un amore, un cupido per un vostro amico, una vostra amica, oppure il cupido è stato nel vostro caso un amico che vi ha presentato lei oppure lui? Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato al 348 075 80 60.
1: 7 anni fa mi hanno fatto conoscere una persona, sì, tramite un'amica, e sono 7 anni che ci sto insieme e a settembre ci sposiamo.
0: Auguri!
1: Ciao, il tornadino della Maremma.
0: Ciao tornadino, buona giornata.
2: Ciao, poi io sono, sì, Francesca.
0: Ciao.
2: E alla mia festa di laurea ho fatto conoscere a mio cugino la sorella della mia migliore amica dell'epoca, e sono sposati da 27 anni.
0: Ah, però
2: a me personalmente mi ha fatto conoscere il mio marito mia sorella, che è stata per 5 giorni con un ragazzo, una settimana, non lo so, e un giorno sono venuti a casa insieme, io l'ho conosciuto e siamo insieme da dall'89.
0: Mamma mia.
2: Buona giornata a tutti.
0: Da ciao, 30, ciao. Da 37 anni, di famiglia siete un po' cupidi. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi.
3: Se

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21, ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Luciano Ligabue in questo martedì mattina alle 6.54. Buongiorno, Marco da Palestrina. Ma che pensiero il tuo, filosofico, la vita è un dono meraviglioso. Si è svegliato col piglio giusto. Ciao Marco. Buongiorno anche a Leo da Roma, in viaggio per lavoro a macinare chilometri. Anche Gianni, partito da circa un'ora all'ombra di un bellissimo albero di noci. Grazie anche per le foto. Allora, Cupido, lo siete stati per un amico? Un amico vi ha presentato il vostro lui, la vostra lei? Sueli scrive: la mia migliore amica mi ha presentato un collega del suo compagno. Dal 2018 stiamo insieme, è il mio compagno. Insomma, quando il Cupido è veramente dietro l'angolo. Grazie per i vostri messaggi. Chiudiamo questa mattina in Tutti Svegli c'è Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

0: Madonna, Bring Your Love a chiudere questa mattina tutti svegli. Vi aspetto domani a partire dalle 5. Arriva anche Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, un minuto alle 7.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Nella notte raid russi su Kharkiv, almeno 4 morti e 10 feriti, colpita anche una fermata di autobus a Zaporizhia. Droni ucraini contro Sebastopoli nella Crimea occupata. Il presidente ucraino Zelensky ha sentito il francese Macron e ribadito: dobbiamo usare ogni strumento possibile per rinvigorire la diplomazia e rendere più vicina la fine della guerra. Stop ai raid tra Israele e Iran. Decisiva la telefonata di Donald Trump al premier Netanyahu, che però rivendica il diritto dell'autodifesa e sul Libano tira dritto. Teheran pronto a riprendere le ostilità qualora venisse attaccata Beirut. Caso Flotilla, la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Ben Gvir, che pubblicò un video in cui derideva gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. I reati ipotizzati: torture e sequestro di persona. Lui: non mi lascio intimidire. Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte. La tornata dei ballottaggi si chiude con un perfetto 3-3 nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata al centro-destra, Agrigento, Chieti e Trani al centro-sinistra. Giorgia Meloni parla di coalizione solida, mentre per la Demschlein si afferma l'alleanza progressista. Forte terremoto a Cuba di magnitudo 6.1. Al momento non sono segnalati danni a persone e cose. È salito invece a 37 il numero delle vittime del violento sisma nelle Filippine. Quasi 500 feriti, ma il bilancio è ancora parziale. Yannick Sinner anche oggi a San Raffaele di Milano per controlli di routine in vista di Wimbledon, dove punterà il bis. Da domani riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo. Sta lavorando anche Matteo Berrettini, scongiurata la lesione muscolare dopo l'infortunio a Parigi. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 6 Torino-Savona si registrano code per un incidente verificatosi allo svincolo Marene interconnessione A33. Sulla 4 Torino-Trieste code a tratti per traffico tra Dalmine e il Bivio per l'A58 viaggiando verso il capoluogo piemontese. Lungo la 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce coda sempre per traffico tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole. Coda di 1 chilometro per traffico anche tra Torrenove e la diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Infine sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa tra Abbadia San Salvatore e la bisarca statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Che affa! Che affa che fa? Daikin, la soluzione a...
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: 7:05, eccoci qua, prontissimi anche stamattina e soprattutto tutti in piedi. Buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio, vi accompagno come sempre fino alle 10. Si parte con Edoardo Bennato.

Un giorno credi, che è stato poi il primo grande successo di Edoardo Bennato nel 1973 su Radio Subasio. Bellissimo il testo, tra l'altro. E voi in quale giornata vi siete svegliata? Un giorno in cui credete di essere giusti e di essere dei grandi uomini, delle grandi donne, oppure un'altra giornata in cui dovete ricominciare da zero? Beh, qualunque sia l'umore stamattina, sicuramente noi con la musica, con gli appuntamenti, con anche la vostra complicità, cercheremo di portarlo al top. Ecco, però molti si sono già svegliati così e questo è bellissimo. Anzi, ho sempre invidiato le persone che appena sveglie proprio ancora devono scendere dal letto, già sono operative al 100%, veramente attive, vispe, e questa è sicuramente una dote credo innata, no, di qualcuno. Buongiorno anche a quelli che invece stanno un po' faticando, ecco, per mettersi in moto stamattina. Un doppio caffè forse ci può aiutare, però ecco, stiamo insieme fino alle 10, avremo tante cose da dirci e anche la musica nuova. Questo è uno dei grandi successi dell'estate che già devo dire è entrato nella testa, il singolo nuovo di Merck & Cremont su Radio Subasio con Serena Brancale and the Colors, si chiama Partenope.

0: su Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna approda nel nostro cielo e ci sorride. Dal lavoro alla carriera tutto va nella direzione desiderata, grazie anche a una serietà che dà fiducia. Belle novità relative a un convegno, un corso di formazione. Un intervento improvvisato riceve apprezzamenti. Toro, clima incolore ma tranquillo. Possiamo dargli una pennellata di rosa, tuffandoci tra le braccia della famiglia, oggi particolarmente accogliente. A sorpresa un tenero messaggio da chi amiamo. Accontentiamoci, anche se avremmo preferito stare vicini. Gemelli, oggi la luna di fuoco in sestile ci spalanca nuove prospettive. La vita appare piena di promesse, elettrizzante, dinamica, imprevedibile come noi. Se l'amore c'è, è una fonte di allegria e di complicità, frizzante come una bollicina di annata speciale. Cancro, l'energica luna in Ariete vorrebbe imporci un ritmo frenetico nel lavoro. Giustamente non diamo le corda, oggi la vera priorità sono gli affetti. Abbiamo un solo desiderio, staccare la spina e riposare. Esaudiamolo, facciamo tutto con maggiore calma. Leone, infelice aspetto al nostro segno, la focosa luna in Ariete movimenta piacevolmente questo martedì, regalandoci nuove idee e delle opportunità inattese. Al centro della scena si posiziona la professione, che oggi non pone interrogativi, ma ci offre solo certezze. Vergine, fuori siamo lo specchio della tranquillità, ma dentro coviamo curiosità inconfessate, che forse l'amato sarebbe felice quanto noi di soddisfare. Atmosfera serena, se ci capita un impegno straordinario improvviso, lo affrontiamo con il sorriso sulle labbra. Bilancia, un battibecco di coppia, scongiurato grazie all'intercessione di un parente autorevole, ma anche per un barlume di saggezza e di senso critico. Più facile fare l'amore piuttosto che farci la guerra, specie se i sentimenti, come nel nostro caso, sono profondi. Scorpione, la fortuna assiste chi di noi commercia o viaggia, per tutti gli altri le ore scorrono senza ambasce e senza scoppiettanti fuochi d'artificio. È un buon momento, dobbiamo sì lavorare come matti, ma quando siamo innamorati la fatica non si sente. Sagittario, un trigono di fuoco marchiato dalla luna in Ariete offre nuove possibilità a chi di noi è senza occupazione o a chi desidera cambiarla. Attiviamoci, è bello quando la vita ci sorride, chi ci ama è in buona e gli amici ci coinvolgono in imprese prestigiose. Capricorno, ci secca quando qualcuno pretende di darci ordini, ma invece di contrastarlo, lasciamolo parlare. Usiamo il giudizio e agiamo di conseguenza. Rimescolio interiore per un incontro con un amore passato. Ormai è storia, ma smuove ancora qualcosa. Acquario, che bella cosa una giornata di sole. Con la luna in Ariete le temperature si alzano sopra la media. Siamo l'immagine del buon umore. Possiamo avviare un progetto che cullavamo da tempo, ma non avevamo la spinta per metterlo in pista. Finiamo con i pesci. Per il cuore è un periodo emozionante e la congiunzione Venere-Giove conferma che non è un miraggio. Una dichiarazione tanto attesa ci riempie di gioia. Riusciamo a realizzare un sogno e scoprire che la realtà è di gran lunga superiore alle nostre fantasie. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Amor di Achille Lauro, canzone dedicata a Roma. Sono le 7:19. A proposito, a Roma che temperatura c'è adesso? 19 gradi, la stessa temperatura di altre città, magari un po' più bassa, per esempio di Milano e Napoli, dove ce ne sono già 20. Ecco, questo è il nostro giretto delle città a quest'ora la mattina. A Torino abbiamo 18 gradi, invece 20 gradi a Genova. Venezia stamattina più calda delle altre, ha già 22 gradi, pensate, 20 gradi a Bologna. Firenze un po' più freschina per ora, perché poi insomma sappiamo che durante il giorno si riscalda bene, ma adesso ci sono 14 gradi a Firenze, 18 gradi a Palermo, 19 ad Ancona, Perugia ne abbiamo 16, 14 gradi all'Aquila, 20 a Bari e 20 anche a Cagliari. Voi siete pronti? Avete un messaggio per caso per qualcuno che compie gli anni oggi? Allora mandatelo a Radio Subacqueo, anzi scrivetelo, mi raccomando, non messaggi vocali in questo caso, ma solo scritti, per gli auguri di buon compleanno che saranno letti tra anche meno di 10 minuti. 348 075 80 60.

Puro amore, questa è la canzone di Zucchero su Radio Subasio. Puro amore come quello che esprimete nei vostri messaggi di auguri di buon compleanno. Buongiorno Radio Subasio, volevamo fare gli auguri di buon compleanno al nostro amico Nico per i suoi primi 50 anni. Dai tuoi amici Andrea, Michele, Igor, Andrea, Luca, Daniele, Giancarlo, Manuele, Giampaolo, da Fonte Nuova ti vogliamo un mondo di bene. Siete tanti, eh? Ciao, potresti fare gli auguri al mio Mario che compie 56 anni? Certo che sì, colui che mi ha donato la luce in questo momento buio della mia vita. Grazie Gianluca, un saluto da Taormina. Che bella Taormina, non c'è la firma ma lui avrà capito di chi si tratta, ecco. Tanti auguri al mio papà Massimo che oggi compie 80 anni, cifra tonda, sei il nostro cuore, con amore da Simona, Giulia e Nella. Tanti auguri anche da parte nostra. Buongiorno Gianluca, vorremmo fare un grandissimo augurio di buon compleanno a nostra suocera, mamma, nonna Pasqualina, da Mario, Romina e Jessica. E poi ancora buon compleanno al nostro ottavo figlio, da tutto lo staff di Piazza Fermata a Torino, buon compleanno Alessio, e ancora tanti auguri ad Alessandro dai suoi amici di Civitavecchia. Buongiorno Gianluca, sono Alessandro da Firenze, volevo fare gli auguri alla mia super sorella Sara che compie 23 anni. Auguroni Sara, buon compleanno ancora e sempre, Decio, per i tuoi 51 anni da Stefi. Sono i vostri messaggi che arrivano al 348 075 8060. Devo dire che insomma vanno tutti quanti nella stessa direzione, quella degli auguri, dei festeggiamenti, che poi è anche il titolo della canzone di Paolo Iezzi su Radio Subasio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.

0: le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè,
6: buona, ma non fritta.
7: Mamma!

Mariposa di Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Tra l'altro a quest'ora, lo sapete, abbiamo sentito fino a qualche giorno fa i bimbi che andavano a scuola e che adesso sono in vacanza. A scuola che si è conclusa quasi per tutti, insomma, tranne qualche eccezione, per esempio Emma, che è l'ondina di Maria Grazia da Terni, oggi termina la sua terza liceo scientifico, e la nonna le fa veramente tanti auguri perché appunto dice: sei stata bravissima a terminare l'anno con ottimi risultati. Poi, insomma, una scuola impegnativa, ecco, e brava anche per aver coniugato lo studio con la tua passione agonistica. Buone vacanze ad Emma e a tutti gli studenti, piccoli e grandi, e ovviamente in bocca al lupo a quelli che devono affrontare invece gli esami di terza media o gli esami di maturità tra poco. Mandateci i vostri messaggi 348 075 8060.

0: è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, domani sera alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: E tutti quei ragazzi come te non hanno niente.
0: Domani sera alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Sempre bella questa vento d'estate di Niccolò Fabi e Max Gazzè su Radio Subasio. Si parlava prima di persone che sono subito attive appena aprono gli occhi, ancora prima di scendere dal letto. Il caso per esempio di Marinella da Milano, che dice: io appena mi sveglio, anche senza il caffè, attivissima. Poi oggi sono particolarmente felice perché stasera con le mie figlie vado al concerto di Eros, e allora buon divertimento, sicuramente sarà una serata elettrizzante. Volevo salutare anche chi manda quei messaggi simpatici, ecco, a volte fanno veramente sorridere, tipo c'è Snoopy che dice: dopo la nascita quanto tempo ci vuole per aprire gli occhi? Avete presente quelle vignette che ti mandano, che ti arrivano su WhatsApp quotidianamente un po' da alcuni amici? Ecco, le mucche subito, li aprono subito gli occhi quando nascono, le capre 2 ore, i gatti 6 giorni, i cani 10 giorni, gli umani dopo il matrimonio. Ma dai, cattivi, ma non è vero. Vabbè, 348 075 80 60 per i vostri messaggi a Radio Subasio. Suoniamo anche Mick, questa è Fabulous.

0: Samurai J su Radio Subasio, ossessione ci porta le breaking news di TGcom 24 quando mancano esattamente 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non è conclusa, annuncia il premier Netanyahu dopo la nuova strigliata telefonica di Trump, rivendicando però il diritto dell'autodifesa. Il presidente americano certo di un accordo entro 2 o 3 giorni. Vicino allo stretto di Hormuz cade un elicottero da guerra statunitense. L'equipaggio è salvo. Il ministro israeliano Ben Gavir, indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia per tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, attacca il leader d'ultradestra. Negli esposti degli attivisti anche le accuse di tentato omicidio e violazione del codice di navigazione. Nella notte raid russi su Kharkiv, almeno 4 morti e 10 feriti. Droni ucraini su Sebastopoli. Mosca dichiara Memorial Italia organizzazione estremista perseguibile che ha avuto contatti con l'Associazione per i diritti umani. A secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio. In 6 capoluoghi il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Jannik Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significa. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si è verificato un incidente tra il bivio per la 30 Caserta-Salerno e Caserta-Nord procedendo in direzione della capitale. Sulla A10 dei Fiori, code tra Genova-Pegli e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code tra il bivio per la tangenziale est e Cormano procedendo in direzione Torino. Rallentamenti sulla 19 Palermo-Catania per un veicolo in panne tra Ponte 5 Archi e l'area di servizio Sacchitello in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pennessy. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
3: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
18: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
0: Prontissimi per un'altra ora insieme, tutti in piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, sono le 8:05. Ripartiamo con Phil Collins e questa bellissima canzone dell'84, Against All Odds.

Take a look at me now, sottotitolo di Against All Odds di Phil Collins, collection delle 8, sono le 8 minuti e noi così apriamo la nostra seconda ora insieme tutti in piedi su Radio Subasio. A quest'ora che facciamo? Di solito vediamo che è successo di importante nella giornata odierna, quindi proprio il 9 di giugno. Partirei con la storia 1815, sottoscritto l'atto finale del congresso di Vienna che dopo la vittoria su Napoleone mira a ripristinare i precedenti regimi ricollocando sui rispettivi troni europei i legittimi sovrani e favorire la pace in Europa. Andiamo al 1934, c'è l'esordio di Paperino, buon compleanno a questo papero irascibile ma veramente incredibile, un papero e un maiale, questo era l'esordio. Membri del circolo dei pigri trascorrono le loro giornate scansando ogni fatica, per questo di fronte alle ripetute richieste di aiuto di una gallinella poverina impegnata nella semina e nella raccolta del grano, si fingono debilitati da un fastidioso mal di pancia pur di non lavorare, pensa te. Questo è il soggetto della Gallinella Saggia, il cartone animato prodotto dalla Walt Disney in cui appunto esordisce il celebre Donald Duck, che in Italia poi abbiamo conosciuto come Paolino Paperino, insieme a Meo Porcello che resterà per lungo tempo un inseparabile compagno d'avventure. E chiudiamo con quello che è successo nel 1958, storia bellissima, Luco del Mugello, muore il cane Fido che si è recato ogni giorno per 14 anni, pensate, alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del suo padrone Carlo Soriani, morto durante i bombardamenti aerei del 1943. È vero, gli animali ci vogliono un bene dell'anima, un amore incondizionato. E allora vorrei chiedere a voi qual è stato il gesto più bello che il vostro animale, cane, gatto, ma anche altri animali, perché sappiamo che tutti si affezionano molto a noi, ha fatto nei vostri confronti. Me lo raccontate con un messaggio, vi aspetto 348 075 80 60.

Tutti quanti noi pronto a correre alle 8:17 in questa nuova giornata che magari per molti è già iniziata da un po' di tempo, per qualcuno inizia ora, vi siete svegliati con calma, colazione, pronto a correre, a volte proprio nel senso letterale, perché c'è chi va prima a correre, poi fa colazione, fa la doccia, anzi va a correre, fa la doccia, fa colazione e poi va al lavoro. Ma prima di tutto io direi di darvi la carica con una bella canzone, sceglietela voi, la suoniamo noi tra 10 minuti circa nel voice box su Radio Subasio, basta mandarci un messaggio vocale, diteci come vi chiamate, da dove ci ascoltate e la canzone che vorreste sentire appunto tra pochissimo. Vocali al 348 075 8060. Ora

0: Resta con me, Pino Daniele, su Radio Subasio. Stiamo parlando di grandi gesti d'amore, gesti eclatanti che a volte fanno i nostri animali domestici nei nostri confronti.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Martina dal Grosseto.
0: Ciao Martina.
1: Il gesto più bello che ha fatto il mio animale domestico, il mio gatto.
0: Sì.
1: È stata una volta quando stavamo litigando con il mio compagno, eravamo in piedi uno di fronte all'altro.
0: Sì.
1: E questo mio gatto, che si chiama Tigro, si è sollevato sulle zampette posteriori e mi ha messo le zampine sul ginocchio come per dire ti va bene ma calmati, è stato carino da morire.
0: È vero, ma lo sai che l'ha fatto veramente lo stesso identico gesto anche il mio gatto maschio Tito, e l'ha fatto tra l'altro più di una volta, in più di un'occasione. Proprio non vuole vederci litigare e fa così. È una cosa incredibile, probabilmente caratteristica di alcuni gatti. I vostri che fanno, animali tutti? 348 075 8060.

Radio Subasio. Subasio.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Marche d'aderente.
1: Enovitis in campo arriva in Toscana per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
2: Mongermono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Voice Box.
14: Voice Box.
13: La tua voce su Radio Subasio.
15: Ciao Radio Subasio, sono Pamela da Iesi e vorrei ascoltare, se possibile, One degli U2.

0: Luce di Elisa su Radio Subasio, buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando dei gesti d'amore degli animali nei nostri confronti.
1: Una sera ero sdraiata sul letto.
0: Sì.
1: Ero molto giù di morale perché avevo discusso con una cara amica e la mia gattina, che si chiama Sunny, ha fatto una cosa che non aveva mai fatto. Si è avvicinata piano piano a me e con la sua testina è andata sotto il mio mento.
0: Che carina.
1: E me l'ha come spinto in su. Ovviamente mi sono commossa.
0: Immagino.
1: È un amore grande, grande, grande.
0: Sì.
1: Ciao, Laura da Borgo San Lorenzo, Firenze.
0: Grazie Laura, e questi sono i gesti che i gatti sanno fare con una delicatezza estrema, veramente, quando ci vedono un po' giù. Grazie mille.
2: Ciao, sono Rosaria da Napoli.
0: Ciao Rosaria.
2: Allora, la mia cagnolina Camilla è bellissima. E cosa fa? Quando vede che ci abbracciamo, sia io che il mio compagno, oppure mio figlio mi viene vicino e mi abbraccia,
0: sì?
2: Lei si intromette, si arrampica sulle gambe e vuole essere abbracciata anche lei.
0: È
2: un amore.
0: È un amore davvero la tua cagnolina Camilla. Del resto vuole partecipare anche lei, vuole essere abbracciata, perché dice: oh, anch'io sono una figlia, anch'io faccio parte della famiglia. Tanti gesti d'amore, questi sono alcuni dei tantissimi che ci avete segnalato, ci state segnalando stamattina qui a Radio Subasio.

0: Benvenuto di Laura Pausini su Radio Subasio. Arriva l'informazione, le breaking news di TGcom 24, sono le 9.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Gli Stati Uniti sono molto vicini ad un accordo con Teheran. Ci sarà tra 2 o 3 giorni, annuncia il presidente Donald Trump. Al momento tacciono le armi sia sul fronte iraniano sia su quello israeliano. Una tregua pronta però a saltare se una delle parti riprendesse gli attacchi. Caso Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben Gvir per tortura e sequestro di persona. Pubblicò un video in cui derideva gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Lui: non mi lascio intimidire, Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte. Sono oltre 40 i morti del terremoto di magnitudo 7.8 che ha devastato la costa meridionale di Mindanao nelle Filippine. Più di 450 i feriti, ma si tratta di un bilancio ancora parziale. Nella provincia di Sarangani alcune aree sono accessibili solo in elicottero e il timore di scosse di assestamento rallenta le operazioni di soccorso. La tornata dei ballottaggi si chiude con un pareggio nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata al centro-destra, Agrigento, Chieti e Trani al centro-sinistra. Giorgia Meloni parla di coalizione solida, mentre per la Demschlein si afferma l'alleanza progressista. Si è riacceso il risico bancario con al centro Monte dei Paschi di Siena. Dopo la proposta di BPM di un'aggregazione concordata è arrivata la controffensiva d'Intesa San Paolo, che ha dato il via libera a un'OPAS volontaria totalitaria da circa 30,6 miliardi di euro, accompagnata da un accordo con Unipol per la cessione di un istituto con il marchio senese e 635 filiali. Yannick Sinner anche oggi a San Raffaele di Milano per controlli di routine in vista di Wimbledon, dove punterà al bis. Da domani riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo. Sta lavorando anche Matteo Berrettini, scongiurata la lesione muscolare dopo l'infortunio a Parigi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV
2: Line. Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione garantirà un martedì soleggiato al centro-sud, con soltanto un po' di nuvolosità in sviluppo a metà giornata lungo l'Appennino e la possibilità di brevi rovesci sui rilievi della Calabria. Bel tempo anche in Liguria ed Emilia-Romagna, mentre nel resto del nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso, con rovesci temporali sparsi sulle aree alpine e prealpine, che poi in serata tenderanno ad interessare anche la pianura lombarda, gran parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Temperature invariate, caldo soprattutto al centro-sud, con valori fino a 32-33 gradi, fino a sfiorare i 35 gradi in Sicilia e Sardegna, venti ovunque deboli. Per maggiori dettagli, meteo.it. Radio Subasio.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: negli ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: 9-8 minuti, prontissimi per l'ultima ora insieme di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buon martedì da Gianluca Giurato. Arriva Lucio Battisti dal 1977 per la Collection. Questa è Amare.

Black Nirvana con Elodie su Radio Subasio. Siamo arrivati al momento del gioco anche stamattina. Giochiamo con una canzone, ci siamo divertiti a mostrificarla. Fra un po' vi facciamo sentire un pezzettino proprio in questa versione qua. Voi la dovete riconoscere, ma io vi do qualche aiutino, insomma, al di là poi della clip che vi manderemo tra qualche secondo. Allora, diciamo che è un singolo recente perché è stato presentato quest'anno, quindi all'ultima edizione del Festival di Sanremo a febbraio. E è una canzone che, diciamo, abbiamo suonato tantissimo. Ancora la sentite qui su Radio Subasio. Appartiene a un rapper italiano, uno dei più famosi, uno dei più grandi, insomma è stato veramente tra i primi lui negli anni 90, prima con il gruppo e poi da solo appunto a proporre e a far avere tanto successo a questo genere nella nostra Italia. È una canzone che parla appunto della nostra Italia, vi sto aiutando tanto dicendo tra l'altro il nome della nostra nazione. Lui è molto simpatico, insomma lo conosciamo molto bene perché è stato anche qui diverse volte a Radio Subasio, anche dal vivo in Radio Subasio Music Club. Di chi sto parlando e di quale canzone? Ascoltate la clip e poi mandate un messaggio vocale per darci la soluzione, anche perché il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta proprio qui con noi tra pochi minuti. Dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, 348 075 80 60.

0: Un momento anche per te, questa è la canzone di Ron su Radio Subasio, sono le 9:26, stiamo giocando con la canzone che anche oggi abbiamo mostrificato, purtroppo abbiamo perso proprio all'ultimo istante il concorrente. Allora io saluto Alessandro da Catania, che era stato proprio il più veloce a mandare la soluzione, a mandare appunto quella che è la canzone di oggi. Facciamo sentire anche magari qualche messaggio vocale dei nostri amici che hanno indovinato, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Fabio da Cesena e la canzone mostrificata è DJ Ax. Il titolo però non lo ricordo.
0: Ah vabbè, Fabian insomma aveva individuato la canzone, anzi aveva individuato appunto l'artista J-Ax, giusto, ma non il titolo, però loro per esempio lo sanno.
2: Ciao Radio Subasio, la canzone è Saif, tu mi piaci tanto.
0: No!
2: Claudia e Bianca di Arezzo.
0: Vedi, vi ho dato troppa fiducia, non è quella. La canzone qual è? Allora, sentiamo il nostro amico, quello che doveva venire in diretta, dai, che lui sicuramente la sapeva.
3: J-Ax, Italia sta per...
0: Pacco. Esatto, chi sei
3: Buongiorno,
0: tu?
3: Buongiorno, Alessandro da Catania.
0: Bravo. J-Ax, Italia Starter Pack, Alessandro da Catania, mannaggia, ti abbiamo perso, così come abbiamo perso gli altri, insomma, problemino tecnico questa mattina, ma non c'è problema, grazie comunque per aver giocato con noi. L'importante è sentirla la canzone nella versione normale, non mostrificata. Eccolo qua, J-Ax.

0: alla refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: Eh sì.
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Chuck, motore, azione.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Devi arredare il tuo giardino?
16: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
20: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Matteo!
22: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
23: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
24: L'originale di Randy Newman, uscita nel 1972, ma è nell'86 che Joe Cocker la consacra come brano da spogliarello. You can leave your hat on.

0: Tutte le volte Alessandra Moroso su Radio Subasio, tutte le volte che i nostri animali ci stupiscono con dei gesti d'amore, sentiamo.
1: Sono Diana da Napoli.
0: Ciao.
1: Io ho un gatto rosso che si chiama Spritz e spesso, come penso che si sappia, qui ci sono delle scosse di terremoto.
0: Sì.
1: E il mio gatto puntualmente, pochi secondi prima, mi dà una zampata.
0: Ah.
1: Una zampata ovviamente affettuosa per avvertirmi di andare via.
0: Ecco, i gatti appunto, come i cani, come altri animali, sentono prima il terremoto perché sentono dei suoni che appunto noi non avvertiamo. E la stessa cosa è successa ad altri amici. Il cane mi è venuto a chiamare di sopra nella stanza da letto alle 3 di notte avvertendoci della fuga di gas, e così si

0: Siamo in vita grazie a lui. Il cane si chiamava Mizar, gli dovete tantissimo, oltre a tutto l'amore che vi ha dato. Ecco, ci sono altri gesti che fanno i nostri animali, sentiamo.
1: La mia gattina Lizzy ha proprio una predisposizione a essere infermiera.
0: Sì?
1: Ogni volta che stiamo male lei si accoccola vicino alla sede del dolore. E una volta ero caduta, avevo dei punti a un ginocchio, è stata sempre lì accanto. Un'altra volta lo stesso mio marito era stato male, una caviglia vicino alla caviglia.
0: Bello.
1: Sono Gabriella d'Ancona.
0: Gabriella, guarda, io ho una gattina che si chiama Camilla che fa le stesse cose. Se io ho l'influenza, sto una settimana a letto, lei praticamente per una settimana non si sposta dal letto, non si sposta da me, sta sempre lì con me, non va neanche quasi a mangiare o a fare, insomma, i suoi bisognini. Davide da Marigliano, provincia di Napoli, dice: il mio cagnolino Schweppes, che purtroppo non c'è più da 4 mesi, mi ha insegnato che l'amore vero esiste ed è nelle piccole cose. Davvero grazie a tutti perché ci avete inondato di testimonianze d'amore. Ma del resto già lo sapevamo, i nostri animali ci amano incondizionatamente.

Musica selezionata da Davide Berton. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Che tesoro che sei, la canzone di Antonello Venditti.
1: Grazie, non dovevi, io ti ringrazio. Quando
0: io
1: mi dici
0: lo
1: così
0: so.
1: Io quasi mi emoziono.
0: Ti sciogli. Buongiorno Pozzo, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Oggi parleremo di quello che avverrà dopo di noi. Fai gli scongiuri, gesti apotropaici.
0: Guarda, già uno che si chiama Giurato che fa gli scongiuri.
1: È vero. Non ci avevo pensato. Comunque, mi ha colpito la storia di una docente che ha lasciato alla sua università, che considerava la sua casa, tutto quello che aveva. Ne hanno parlato i giornali nelle scorse settimane ed è mi ha ispirato un pensiero che più o meno nella vita tocca a tutti, cioè il dopo di noi.
0: Sì, bisogna organizzarsi in qualche modo.
1: E soprattutto lasciare sì macchi, partendo proprio dall'esempio di questa signora, di questa docente, perché era una docente universitaria. Io vi chiedo una cosa semplice, già mi guardi strano: lascereste i vostri beni a un'istituzione differente dalla vostra famiglia o non ne valutate neppure la possibilità? Ma poi pianificare il dopo di voi è un pensiero che vi intriga oppure fate come il Giurato in questo momento?
0: No, io non sto facendo niente, tu adesso stai facendo credere, io non mi tocco, vedi, le mani sono qua, vedi?
1: Mani in alto, fai ecco. Comunque, una volta che non ci sarete più, chi rimane assumerà le decisioni che ritiene o è meglio pensarci prima in autonomia? Insomma, sono questioni che noi evitiamo anche solo per motivi scaramantici, ma che fanno parte della nostra vita. Ne parleremo con un pizzico di ironia, se volete,
0: certo,
1: al 348 075 80 60.
0: Ma l'ironia sai dove sta? Che quella che mettiamo adesso si chiama Spiro. Spiro, insomma, è proprio il massimo, guarda, veramente. Siena Spiro su Radio Subasio, questa è Material Lover.

0: Lover, oggi di amore veramente ne abbiamo parlato tanto e con Siena Spyro chiudiamo l'appuntamento di stamattina di Tutti in Piedi. Vi aspetto domani come sempre dalle 7, arriva il Pozzo ad accompagnarvi fino alle 13, appunto fino al primissimo pomeriggio su Radio Subasio. Da Gianluca Giurato è tutto, breaking news di TGcom 24 quando sono le 10 in punto. Ciao!
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump frena Israele e Iran. Siamo alle fasi finali. Accordo in arrivo entro 2-3 giorni. Il presidente americano assicura Hormuz riaprirà dopo la firma. Anche Teheran spera in un accordo entro fine mese. Intanto Israele ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana, e dei campi profughi e dei quartieri circostanti, annunciando operazioni contro Hezbollah. Ben-Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vice premier Tajani, parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Raid russi nella regione di Kharkiv, 4 morti e 15 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di aver avuto un colloquio con gli inviati del presidente americano Trump, Witkoff e Kushner. Per il Cremlino difficile immaginare un accordo con Kiev. Ai ballottaggi delle comunali, 3 capoluoghi a testa. Il centrodestra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata. Il centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Vigevano resta al centrodestra con Massara di Forza Italia al 57,3%. Non ha inciso Futuro Nazionale di Vannacci. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Tutto rialzista stamane il panorama dei titoli maggiormente coinvolti nel risico bancario. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros. L'alto atesino punta a Wimbledon come Berrettini. Nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Eccoci qui, buona mattina a tutti da Stefano Pozzo, vivo con voi fino alle 13 in questo 9 di giugno, martedì 2026. Cominciamo molto bene con i Buggles di Video Kill Radio Star.

Video Killed Radio Star, The Buggles, 1980, ne sono passati di decenni da questa canzone e sembrava andare tutto in quella direzione, ma direi che il tempo e la storia ha smentito decisamente questa canzone, almeno per quanto riguarda la radio, lo possiamo dire, e abbiamo diversi motivi per sostenerlo, per esempio il fatto che in questo momento ci stiamo parlando e saremo insieme fino alle 13 tra una canzone e l'altra, una nota e l'altra, e un'emozione e l'altra, e anche qualche sogno qui e là, più qualche spunto di riflessione, come questa mattina che mi sto sorridendo perché i gesti apotropaici di cui parlavo prima rispetto a Gianluca Giurato, beh, sono quasi spontanei e non c'è niente da fare. Quando si prova a immaginare il dopo di noi in generale, è scatta quel non è vero ma ci credo, è un pizzico di scaramanzia. Eppure sono in molti a programmare tutto quello che accadrà dopo di noi. Ha fatto scalpore la storia di una docente che ha lasciato alla statale di Milano, ateneo che considerava la sua casa, l'intero suo patrimonio. E noi partiremo proprio da questa notizia per chiedervi se lascereste i vostri beni a un'istituzione differente, che so, dalla vostra famiglia, o non ne valutate neppure la possibilità. Pianificare il dopo di voi è un pensiero che vi intriga o non volete neppure pensarci? E una volta che non ci sarete più molto lontana, chi rimane assumerà la decisione che ritiene, o è meglio pensarci prima in autonomia e decidere come e che cosa sarà di quello che eventualmente lasceremo? Tutti interrogativi che almeno una volta qualcuno di voi, anche solo in prospettiva appunto, ha accarezzato. Questa mattina, se volete, ne parleremo attraverso le vostre esperienze, oltre che ovviamente il vostro punto di vista, al 348 075 8060. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va Miriam che ci ascolta e ci saluta da Pesaro. Buongiorno a te Miriam e buon ascolto a tutti, anche con Ermal.

Lucio Suspense nei suoi spettacoli acclamatissimi e pieni di fan, in una trasversalità anagrafica che impressiona. Questa Radio Subasio mi ha colpito la storia di una docente, ne avrete avuto notizie anche voi, che ha lasciato alla Statale di Milano, ateneo che considerava la sua casa, l'intero patrimonio. La Statale di Milano si è così ritrovata erede universale di un patrimonio milionario tra investimenti e due grandi appartamenti confinanti a Città Studi. Il notaio che ne ha raccolto le volontà ha detto ha regalato alla sua università l'incondizionata fiducia per il futuro. Le interessava che il suo patrimonio fosse utile a qualcuno per qualcosa, ripeteva sempre questa frase. Coloro che hanno commentato la vicenda, pur riconoscendone il valore, si sono divisi tra quanti vi hanno visto una generosità incondizionata dettata dall'amore per ciò che questa università ha rappresentato per lei e quanti si sono intristiti per l'aspetto legato alla solitudine o ancora al desiderio di voler rimanere viva anche solo nel ricordo. Premesso che ognuno è libero di fare le scelte che ritiene quando si tratta di effettuare un lascito, e io mi rivolgo a voi come sempre con un pizzico di provocazione per chiedervi se lascereste i vostri beni a un'istituzione differente dalla famiglia o non ne valutate neppure la possibilità. Ma poi pianificare il dopo di voi è un pensiero che vi intriga o non volete neanche pensarci? E una volta che non ci sarete più, chi rimane assumerà le decisioni che ritiene, o è meglio pensarci prima in autonomia e fare in modo che chi vi seguirà seguirà in maniera pedissequa le vostre indicazioni? Sono questioni che, quando è il momento di affrontarle, si dice sempre no, non è l'ora, vedremo, forse questo lascito di questa signora ci può spingere a riflettere su questo tema, che è quello che vi porgiamo quest'oggi, come ogni mattina, al 348 075 8060. Scusa.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pensi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E estrazione finale, 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury
5: e teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Si preannuncia un'estate muy caliente con il suo nuovo singolo. Di chi parliamo? Di Cristiano Malgioglio, una hit davvero estiva dal sapore internazionale. È Amore di contrabbando.

Planet of Glass Blondie ci ha riportato ancora una volta indietro tra il fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, così come era accaduto all'inizio ora con i Buggles 79, però poi il successo si sparge e si spalma anche sui mesi successivi. E però è una zona di confine quella tra gli anni 70 e gli 80, anche in questo caso era il 1979. E a questo punto, quando sono le 10:44 sulla vostra radio preferita, arrivano anche i Pinguini Tattici Nucleari.

Affrontiamo il tema dei lasciti, già. Siamo partiti dal caso della docente che ha lasciato alla statale di Milano il suo intero patrimonio per chiedervi se lascereste i vostri beni a un'istituzione differente dalla famiglia o non ne valutate neppure la possibilità. Pianificare il dopo di voi poi è un pensiero che vi intriga o non volete neanche pensarci? E una volta che non ci sarete più, chi rimane assumerà le decisioni che ritiene o è meglio pensarci prima in autonomia predisponendo un attento e minuzioso testamento? Ne parleremo a partire dalle 11, quindi tra pochi minuti, al 348 075 8060.

0: I Simply Red di Stars in questa Something Got Me Started del 1991. Tiè, no, dico, a volte li ricordo meglio, Torna l'informazione su Subasio, è quella delle 11.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump frena Israele e Iran. Siamo alle fasi finali. L'accordo in arrivo entro 2-3 giorni. Il presidente americano assicura Hormuz riaprirà dopo la firma. Un elicottero d'attacco dell'esercito statunitense intanto è precipitato vicino allo stretto. Salvi i due membri dell'equipaggio. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, dice Trump. Ma le forze di difesa israeliane ordinano l'evacuazione di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana, e dei campi profughi e dei quartieri circostanti, annunciando operazioni contro Hezbollah. Ben Gvir, indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito. Il vice premier Tajani, parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Raid russi nella regione di Kharkiv, 4 morti e 15 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di aver avuto un colloquio con gli inviati del presidente americano Witkoff e Kushner. Per il Cremlino è difficile immaginare un accordo con Kiev. Ai ballottaggi delle comunali, 3 capoluoghi a testa. Il centrodestra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata. Il centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Un disabile gammizzato a Napoli, fermato un giovane legato alla criminalità organizzata che ha sparato all'unica gamba rimasta alla vittima che ora rischia la sedia a rotelle. La sua colpa? Aver messo un like sul profilo social della fidanzata dell'aggressore. Scuole chiuse e vacanze per molti studenti italiani per almeno 3 mesi. Al via da quest'anno la sperimentazione a macchia di leopardo dell'Emilia-Romagna, con un tempo supplementare agli studenti più piccoli nella prima metà di settembre. Maturità il 18 giugno, la prova di italiano. Da quest'anno all'orale si valuta anche il grado di maturazione del candidato, che vale fino a 5 punti. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 Genova-Rosignano, code per incidente tra Genova Est e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. Un veicolo ha perso il carico sulla A14 Adriatica tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Code per incidente sul grande raccordo anulare di Roma, allo svincolo per la statale 2 bis Cassia Veglientana in direzione della Salaria. Sul tratto urbano della A4 a Milano, incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale est e viale Certosa in direzione Torino. Infine sulla statale 132 di Ozieri si procede a rilento tra Tula e Casa Cantoniera Carralzu. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
9: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walterpark, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Ciao
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: negli ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa nuova insieme si apre con un estratto dall'omonimo album che fu anche il primo di Eros Ramazzotti. Era il 1985 e Cuori agitati.

0: Francesco Cabani, Summer Funk, oggi a parlare del dopo di noi. Già, siamo partiti dalla storia di questa docente milanese che ha lasciato alla Statale di Milano, ateneo che considerava la sua casa, l'intero patrimonio, per chiedervi se voi lascereste i vostri beni a un'istituzione differente dalla famiglia o non ne valutate neanche la possibilità. Pianificare il dopo di voi è un pensiero che vi intriga o non volete neanche pensarci? E una volta che non ci sarete più, chi rimane? Assumerà le decisioni che ritiene o è meglio pensarci prima in autonomia, magari con un testamento dettagliato?
1: Sono Stefano da Bologna, io ho 55 anni, un figlio di 29 e un nipotino di 2. Io tutto quello che è mio lo lascerò a loro e ti dirò anche che ho scritto tutto quello che deve fare mio figlio nel caso mi succedesse qualcosa, per sistemare la casa, i conti correnti, addirittura i numeri di telefono delle persone alle quali rivolgersi, perché non voglio che impazzisca, perché in questi casi quando viene a mancare il caro chi rimane a tutti quei giri assurdi. Quindi gli ho scritto tutto, ringraziando i io godo di buona salute, però non si sa mai, e quindi io mi sono regolato così.
0: Disposizioni testamentarie e disposizioni generali per fare in modo che chi arriva dopo di noi almeno sia agevolato nelle pratiche burocratiche. Anche questo ci sta. Ma voi, rispetto a questo tema, come vi ponete? 348 075 8060.

0: Salirò, Daniele Silvestri, e questo successo di un po' di tempo fa, Nella nostra mattina stiamo parlando di lasciti, già, pianificare il dopo di noi. Vi ho chiesto se lascereste i vostri beni a un'istituzione differente dalla famiglia o non ne valutate neppure la possibilità. Ma poi pianificare il dopo di voi è un pensiero che vi intriga, vi accarezza, o per il momento è meglio accantonarlo? E una volta che non ci sarete più, delegate fin da ora chi verrà dopo di voi, o ci state già pensando magari di redigere un testamento dettagliato, proprio perché tutto quello che avete o avrete finisca nel modo migliore, come volete voi.
1: Sono Francesca da Roma, un'attrice senza figli, giunta nel mezzo del cammin di nostra vita, quindi ogni tanto ci penso a chi lasciare la mia eredità, sia ai parenti che poi improvvisamente diventano affettuosissimi, o a un'istituzione che almeno non finge di avere sempre creduto nel mio talento, no? In fondo tutta la vita è stata un palcoscenico, perché il testamento dovrebbe rinunciare al colpo di scena finale? Però, avendoci 50 anni, il mio pensiero si divide tra questo pensiero e che cosa farò da grande, perché questo è un po' il ciclo di noi cinquantenni oggi.
0: Noi cinquantenni oggi, interessante il punto di vista di un'attrice.
2: Beh, credo che quello che hai detto fino adesso sia giusto, nel senso che dipende anche da quanto è il patrimonio, perché se avessi tanti soldi, sinceramente, a parte lasciarlo ai miei cari, sicuramente un po' di beneficenza a qualche associazione la farei senz'altro. Ciao a tutti da Fabio.
0: E voi 3480 75 80 60.

0: Devi arredare casa?
1: Devi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Devi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Devi semplicemente andare su Devi.it.
2: Perché Devi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io!
2: Devi provare!
0: Devi fidarti!
3: Perché se non Devi, non ci credi!
4: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Una grande festa, Luca Carboni. E questa mattina stiamo parlando del pianificare dopo di noi. Cioè, vi ho chiesto se lascereste i vostri beni a un'istituzione differente dalla vostra famiglia o non ne valutate neppure la possibilità. Ma poi pianificare il dopo di voi, sono gentile, eh? È un pensiero che vi intriga oppure preferite pensarci domani?
1: Roberta d'Assisi, io dico che la cosa più bella che uno può lasciare è il ricordo e sperare di aver insegnato ai propri figli, a chi ti ha conosciuto, il valore e quindi di quello che uno lascia nei cuori delle altre persone. Per quanto concerne i beni materiali, spero che riuscirò a rimanere in parti eque tutto quello che ho, anche perché si dice vicino agli interessi l'amore mi passa.
0: Vicino agli interessi l'amore...
2: Subasio, buongiorno. Fabio Riccione, consiglierei vivamente di ascoltare La morte di De André. Subasio, buongiorno. Fabio Riccione, consiglierei vivamente di ascoltare La morte di De André.

0: quindi l'asilo nido era indispensabile. E però questo asilo nido negli ultimi anni, tra imbrogli, cose varie, ormai non è più a disposizione dei cittadini, ma è entrato a far parte dei beni del Vaticano. Non so perché, non so come, ma così è successo. Quindi l'intenzione è buona, è buonissima e ben venga da parte di tanta gente, ma poi bisogna lasciare proprio le indicazioni giuste perché non ci siano dei cambiamenti nel corso degli anni.
1: Le indicazioni devono essere giuste, precise. E voi? 348 075 8060.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre Capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21, ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Niente trucco stasera, Renato Zero, da un repertorio, una storia di musica straordinariamente ricca di canzoni e di emozioni. Questa mattina con voi ci siamo dedicati al programmare dopo di noi. Vi ho chiesto infatti se lascereste i vostri beni ad una istituzione differente della famiglia o non ne valutate neppure la possibilità. Pianificare il dopo di voi è un pensiero che vi intriga o vi spaventa? E una volta che non ci sarete più, chi rimane? Assumerà le decisioni che ritiene o è meglio pensarci prima in autonomia con un buon dettato testamentario?
1: Sono Celestino da Soriano nel Cimino. Ma io penso che la cosa migliore sia lasciare quel poco che uno ha fatto ai propri figli, ai propri parenti, addirittura agli amici. Io non credo tanto a queste associazioni, perché ho visto tanti soldi sparire, quindi vedo che il baraccone costa più dell'offerta, quindi non mi fido.
0: È scettico il nostro ascoltatore su molte associazioni.
2: Francesca da Roma. Io non ho figli, sono accompagnata da uno sposo. Direi che lascerei tutto ai miei due unici nipoti, cioè i figli di mia sorella. Nulla togliendo al mio compagno, ma lascerei tutto a loro.
0: La linea familiare.
3: Paola da Perugia. Beato chi riesce a lasciare qualcosa di abbondante. Qui con la vita che si fa oggi, i figli all'università, eccetera, non è per niente facile riuscire a mettere da parte qualcosa. Beato chi riesce a lasciare qualcosa di sostanzioso.
0: Eh già, perché un lascito prevede che ci sia qualcosa da lasciare.
4: Sono Monica da Lucca, ma io penso che lasciare tanti soldi così a un ente, vabbè, può essere utile, però dico, l'importante secondo me è goderseli la persona finché è viva, perché accumulare per me è un po' da stupidi, nel senso, godetevi la vita, spendeteli i vostri soldi, che rimanga qualcosa, ma non vivere per accumulare, come purtroppo so che succede. Io penso, ma invece di accumulare, uno si gode la vita, spende e rimane il giusto da lasciare. Chi lo vuole lasciare ai familiari, lascia ai familiari, e se non ha familiari può lasciare anche a un ente, a qualcuno. Però quello che voglio dire è, godetevi la vita, non accumulate dei patrimoni. Ma per quale motivo? Ma perché, dico io? E qui nella mia città usa tanto fare questo.
0: Accorato appello della nostra ascoltatrice di Lucca a godersi la vita. Se ci sono le condizioni, aggiungo io, ma perché no? Chiudo con una considerazione, una frase di Dennis Waitley. Ciò che lasci nei tuoi figli è più importante di ciò che lasci a loro.

0: alle prese molto tempo fa con un classico di Roberto Flack. Adesso invece l'informazione con le news delle 12.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, assicura il presidente. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, dice il rappresentante dell'Iran all'ONU, Iravani, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Ben Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flotilla. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vice premier Tajani: parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Il titolare degli esteri, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, poco fa ha parlato anche del conflitto in Ucraina. È lontanissimo un accordo tra Mosca e Kiev, ma in questo contesto è fondamentale il ruolo che l'Europa può avere. Nella notte, attacchi di droni e missili russi nella regione ucraina di Kharkiv, almeno 3 morti e 18 feriti. A Napoli rischia di finire in sedia a rotelle il disabile di 29 anni, ferito gravemente a colpi di pistola, all'unica gamba sana. Fermato un giovane affiliato alla criminalità organizzata locale, che ha confessato di essersi vendicato di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della fidanzata. Morto un imprenditore di 71 anni nel Bresciano, è stato travolto da una parete durante la demolizione di uno stabile di sua proprietà in fase di ristrutturazione stamane a Piancamuno in Valle Camonica. Il muratore al lavoro non si è accorto della sua presenza. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero uno al mondo deve completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione sta garantendo anche oggi tempo soleggiato al centro-sud, con soltanto un po' di nuvolosità in sviluppo in queste ore lungo l'Appennino e la possibilità di brevi e sporadici rovesci nel primo pomeriggio sui rilievi del sud. Bel tempo anche in Liguria ed Emilia-Romagna, mentre nel resto del nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso, localmente nuvoloso, con rovesci temporali sparsi sulle aree alpine e prealpine che poi nel corso della notte tenderanno ad interessare anche la pianura lombarda, gran parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì al nord piogge temporali con temperature in calo. Intanto oggi e domani caldo al centro-sud con valori fino a 32-34 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
5: Radio Subasio.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
14: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
16: Chuck, motore, azione!
17: Mi
8: chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
18: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Marche d'Aderenti.
19: Carrefour.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
0: La canzone che arriva è talmente iconica da essere diventata la canzone ufficiale della West Virginia University. Da lontano 1972, John Denver, Take Me Home, Country Roads.

0: Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Fedez, Masini, quasi la strana coppia in quel di Sanremo, e invece con una straordinaria efficacia, come dimostra questa canzone, che insomma è riuscita molto molto bene. Sono le 12 da 11 minuti, Radio Subasi in vostra compagnia, il Pozzo con voi fino alle 13, ora Marc Cremon e Serena Brancale con Partenope.

Volami nel cuore era Mina, ovviamente, e il fascino della sua voce. A questo punto invece arriva la parentesi dedicata a chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, i saluti arretrati, puntuali come sempre, sembra quasi un ossimoro. E allora ne oggi per Concetta che ci ascolta e ci saluta da Milano, Katia che ci ascolta e ci saluta da Correggio, siamo in provincia di Reggio Emilia, e ultima non ultima Beatrice che ci ascolta e ci saluta da Aversa. Per tutti arriva il buon vento di Giovanotti e Alfa.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina Deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi Deghi solo cliccare.
7: E non Deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E Deghi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Domani in prima serata, Canale 5!
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: È permesso?
17: Ah, proprio lei!
16: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
17: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
16: E risparmia sulla bolletta.
17: Posso metterlo io?
16: È meglio applicato da un professionista.
17: Come lei?
16: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
19: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
20: Il 22 maggio scorso ha pubblicato anche il suo primo EP, Stupida Vita. Momento d'oro per Lorenzo Salvetti dopo la vittoria ad Amici, che si gode ancora di più con questa sua nuova Dimmelo Tu.

Do You Do Roxette. Siamo vicini al momento in cui cosa faremo? Beh, sveleremo il tema della pausa pranzo. Che cos'è la pausa pranzo per chi si collegasse solo oggi qui su Subasio? È l'ora che precede il nostro pomeriggio, anzi che introduce il nostro pomeriggio, all'interno della quale, mentre voi pranzate, beh, noi vi intratteniamo con domande inerenti a un tema. Ecco, tra pochi minuti noi sveleremo quel tema e lo faremo proprio con chi vi condurrà in quella porzione di giornata, ovvero Leonardo Fabrizio. Ora invece c'è Biagio Antonacci con You and Me.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Ho messo via, lei ha messo via?
1: Ma ci sto provando.
0: Vabbè, bene.
1: Ci sto provando.
0: Buongiorno, come
1: buongiorno.
0: Sta?
1: Buongiorno, bene.
0: Ben trovato. Oggi
1: tecniche, si parla di tecniche per smettere di fumare.
0: Smettere di fumare.
1: Ecco.
0: Mi piace questa storia da cui parti di Ben Affleck che per dire addio al fumo cosa ha fatto? Si porta sempre una mela.
1: Sempre una mela, vero?
0: La mastica.
1: C'è chi invece ha sempre in tasca le caramelle,
0: che mi fa pensare. Indovina.
1: Aspetta, a volante 1, volante 2 cosa?
0: No,
1: non so.
0: No. Porchetta. Ma certo. No, al di là delle battute, però ognuno cerca di attrezzarsi.
1: Beh, certo.
0: Come può. Certo, questa della mela è un po' stravagante, non fosse altro che un attore, quindi si fa notare di più con questa mela mangio, mela no.
1: Dagli oggi, dagli domani.
0: Ecco. D'altro canto,
1: sì.
0: Noi abbiamo un detto che ci accompagna da quando siamo nati:
1: una mela al giorno toglie il medico di torno.
0: Con tanta salute ai nostri amici medici, naturalmente. E allora la domanda vera
1: sorge spontanea.
0: E certo, quali trucchi avete utilizzato per smettere di fumare? È bastata la vostra volontà autoimpositiva?
1: Magari ha funzionato, magari no. Insomma,
0: conosco diverse
1: sapere.
0: Persone che sono riuscite un bel giorno a dire: da oggi non fumo più.
1: Le conosco anche io.
0: È durata per tanto tempo e continua a durare. Evidentemente c'è anche una consapevolezza dei rischi che si abbattono smettendo di fumare.
1: Sai, gioco forza.
0: E poi a questo punto l'altra domanda è se avete smesso definitivamente quando vi è capitato oppure avete avuto momenti di ricaduta.
1: Quelli sono i peggiori, perché poi non è che ricominci, fai peggio di prima.
0: Certo,
1: è quello il problema.
0: Certo. Va bene, vogliamo ricordare il nostro numero?
1: Certo, 348 075 8060.

0: Chiamo io, chiami tu, Gaia, chiamate voi, ovviamente, visto che avete un numero privilegiato che è il 348-075-8060, che tra l'altro vi tornerà parecchio utile fra pochi minuti con la prima ora del nostro pomeriggio, la pausa pranzo, a cui vi lascio. Prima però torna l'informazione con un nuovo appuntamento, a quello delle 13, e la solita raccomandazione, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Trump annuncia l'intesa con l'Iran entro 3 giorni. Teheran ribatte: con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese. Cade un elicottero USA vicino a Hormuz, piloti salvi. L'esercito di Israele non si ferma, raid nel sud del Libano, a tiro almeno 9 morti e 28 feriti, colpita una popolare zona residenziale della città. Stop degli attacchi israeliani sull'Iran, così il presidente americano. Se dico a Netanyahu di fare qualcosa, lui la fa. Tajani accusa indegne le parole di Ben-Gvir contro l'Italia. Il ministro della sicurezza dello Stato ebraico è indagato a Roma per tortura e sequestro di persona. Nel mirino il video in cui ride gli attivisti della flottiglia in ginocchio. Dopo la proposta di fusione da parte del banco BPM nei confronti di MPS e Mediobanca, arrivano Intesa San Paolo e Unipol con una operazione concepita insieme. Puntano al Monte Paschi. Il risico bancario spinge la borsa. L'indice FTSE MIB tocca livelli record. Disabile gambizzato a Napoli per un like sui social, fermato un giovane. La vittima aveva messo un mi piace sul profilo social della fidanzata dell'aggressore. In manette un 29enne, ha confessato. Sinner oggi conclude l'iter degli esami al San Raffaele dopo il Roland Garros. Il tennista numero uno del mondo torna in ospedale a Milano per terminare gli accertamenti, ma le sue condizioni sono buone. Non disputerà nessun torneo prima di Wimbledon. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 verso Gravellona Toce, 2 chilometri di coda per incidente tra Ovada e la diramazione di 26 Predosa Bettole. Verso Genova Voltri, code per traffico intenso tra Ovada e Masone. Sulla A1 verso Milano, 3 chilometri di coda tra Attigliano e Orvieto per incidente. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Seregno verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
10: E teniamo lo scontrino.
11: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2020. 26. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorso chelusso.it.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Che Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Le 13 da 4 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, quella del martedì, oggi è 9 giugno 2026, noi saremo insieme sino alle 17. Bocca di rosa, Fabrizio De Andrea, PFM.
22: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per

dei tanti, no? Grande capolavoro Bocca di Rosa, ovviamente Fabrizio De Andrea, la PFM, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Oggi vi chiedo quali trucchi avete utilizzato per smettere di fumare, cosa ha funzionato davvero, avete smesso definitivamente oppure magari avete avuto dei momenti di ricaduta, spero di no. Se volete raccontarmi la vostra esperienza e la vostra grandissima volontà, come sempre, potete inoltrare il messaggio scritto o nota vocale al 348 075 80 60.

0: Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica di ultimo, appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, buon appetito se siete a tavola, buon viaggio a chi è in movimento e buon relax se giustamente vi state rilassando. E allora, nelle ultime settimane Ben Affleck è stato spesso fotografato con una mela tra i denti. Dice, allora, beh, uno stratagemma, no? Per dire addio al fumo, il fascino delle soluzioni semplici, una mela per sostituire la sigaretta con qualcosa che occupi le mani e la bocca, spezzando l'automatismo del gesto. Ed è qui che il trend incontra una verità scientifica. La dipendenza da fumo non è soltanto chimica, e accanto alla nicotina esiste una componente comportamentale potente, fatta di rituali, pause, microgesti ripetuti, ma non è la soluzione definitiva, perché purtroppo la mela non interviene sulla dipendenza di nicotina, che agisce sul cervello stimolando il rilascio di dopamina, il neutro trasmettitore del piacere. E allora, cos'è che vi chiedo? Ovvio, quali trucchi avete utilizzato per smettere di fumare? Cosa ha funzionato davvero? Avete smesso definitivamente oppure avete momenti di ricaduta? 348 075 80 60.
1: Buon pomeriggio, mi chiamo Lucia e ho vissuto in Australia per 30 anni. Ho fumato per un po' di anni, poi ho deciso con la mia testa di smettere perché è giusto, faceva male, e così ho terminato e mi trovo benissimo. Ho fatto nessun percorso, ho deciso di smettere, basta, e mi trovo contenta, sono felice.

0: Tracce di te, Francesco Renga, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo e oggi vi chiedo quali trucchi avete utilizzato per smettere di fumare, cosa ha funzionato davvero, avete smesso definitivamente oppure avete momenti di ricaduta. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sono Rossella, io ho smesso di fumare quando mio marito mi ha detto mi sembra di baciare un po' cenere, mi sono vergognata tantissimo e ho smesso. Un abbraccio a tutti.
2: Da Pomezia, io ho smesso di fumare 4 anni fa, il 31 di dicembre avevo detto che dal 1 gennaio avrei smesso, ho buttato il pacchetto e non l'ho più ripreso, sto molto molto meglio, lo consiglio a tutti.
0: Grazie.
3: Ciao, sono Manuela da Roma.
0: Ciao Manu.
3: Io ormai sono 16 anni che ho smesso di fumare, ho fatto tutta la mia gravidanza fumando. Aia. Purtroppo, però mi sono fatta una violenza e il giorno del parto con tutte le acque rotte ho deciso di smettere di fumare e non ho più toccato una sigaretta da allora. Ciao.
0: La volontà è fondamentale. Quali trucchi avete utilizzato per smettere di fumare? Cosa ha funzionato davvero? Avete smesso definitivamente oppure avete momenti di ricaduta? 348 075 80 60.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Enovitis in campo arriva in Toscana per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Always, Bon Jovi, grande classico. Siete sulla di Subasio, questa è la pausa pranzo. Vi chiedo quali trucchi avete utilizzato per smettere di fumare, cosa ha funzionato davvero, avete smesso definitivamente oppure avete momenti di ricaduta. 348-075-80-60. Lo comprendo perfettamente che possa sembrare una sfida difficile, no? Il fumo è una sorta di automatismo legato a tantissime abitudini quotidiane, ma c'è da dire che combinando le giuste tecniche e focalizzando l'attenzione sui benefici immediati, beh, insomma, si può fare. E allora sentiamo.
1: Lorenzo di Ivrea, 55 anni. Io il capodanno 2000-2001 avevo 31 anni, fumavo circa un pacchetto al giorno e avevo due figli ed ero in difficoltà economica. A mezzanotte circa ho detto, boh, questa qua è l'ultima sigaretta della mia vita, perché non mi sembrava corretto che io spendesse soldi in sigarette e i miei figli dovevano invece rinunciare a qualcos'altro. E da allora ho ripreso, ma un paio di giorni, perché una piccola crisi sul lavoro dal nervoso, però poi in realtà adesso sono esattamente dal 2001, capodanno 2001 che non fumo più e ne sono contentissimo.
0: Wow, complimenti.
2: Sono Serafino da Cagliari.
0: Ciao.
2: Ho smesso di fumare il 27 giugno del 2009, così ho deciso proprio di smettere, finito da un giorno all'altro, però ho un pacchetto di sigarette ancora in mano, sigillato, comprato quel giorno là.
0: Bravo.
3: Sono Gino da San Marino.
0: Ciao Gino.
3: Io ho 75 anni, ho smesso di fumare e avevo 40 anni. Ma prima di poter smettere le ho fatte di tutte, mi sono fatto addirittura anche ipnotizzare, però senza risultato. Mi sono fatto mettere gli orecchini nelle orecchie con un gran male, ma senza nessun risultato. L'unica

0: cose che sono riuscito veramente dopo con una gran forza di volontà e i cerotti presi in farmacia, con quelli piano piano sono riuscito a smettere. Si sta veramente molto molto meglio. Certo. Io cominciavo a quell'età a avere le prime defiance con mia moglie, invece ora che ho 75 anni grande. Vado come un treno. Buon pomeriggio a tutti, a voi di Radio Subasio.
1: Ciao, complimenti. Quali trucchi avete utilizzato per smettere di fumare? Cosa ha funzionato davvero? Avete smesso definitivamente o avete momenti di ricaduta? 348 075 80 60.

0: È la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva a Radio Subasio. Irene Grandi, domani sera alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: E tutti quei ragazzi come te non hanno niente.
0: Domani sera alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Tra te il mare e Laura Pausini, è bello anche convincere una persona cara a smettere di fumare, no? Un atto di grande affetto richiede sicuramente tantissima pazienza, sgridare, colpevolizzare o addirittura spaventare un fumatore di solito ottiene l'effetto contrario. Si alza un muro proprio di difesa e aumenta l'ansia che spesso viene anche placata accendendo un'altra sigaretta. Quindi bisogna fare molta molta attenzione. Oggi vi ho chiesto quali trucchi avete utilizzato per smettere di fumare, cosa ha funzionato davvero, avete smesso definitivamente o avete momenti di ricaduta. Intanto vi dico grazie di aver condiviso le vostre esperienze, ma soprattutto la vostra volontà. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Io tantissimi anni fa ho smesso per un anno sui benefici immediati con la sigaretta elettronica. Poi ho smesso anche la sigaretta elettronica, però dopo un anno la separazione, nervosismi, ho ricominciato. E l'anno scorso sono stato ricoverato per una pancreatite, dalla TAC hanno visto che i polmoni non erano bellissimi e mi hanno detto, mi hanno consigliato di smettere e ho smesso, però c'è la sigaretta elettronica. Sto molto meglio, per carità, anche a livello di respiro sto molto meglio, anche perché ultimamente fumavo veramente tanto l'anno scorso, però piano piano vorrei smettere anche quella elettronica. Ciao a tutti.
2: Ciao, buongiorno, sono Luigi. Senti, io ho smesso due volte di fumare. La prima volta ho smesso per 9 mesi, dopo ho ripreso ed ho fumato peggio di prima, e per smettere mi ero fatto aiutare con l'agopuntura. Nel 2001 ho comprato un pacchetto di sigarette, l'ho messo in macchina e dopo 2 anni l'ho regalato, e sono 25 anni che non fumo più una sigaretta.
3: Luca, 47 anni, di Belforte, e io ho smesso di comprarle, onestamente.
4: Sono Gianni, in questo momento sono a Colleferro. Io, dopo vari tentativi di smettere di fumare ma senza troppa convinzione, ho letto il libro di Alan Carr, È facile smettere di fumare se sai come farlo. L'ho letto per ben 2 volte e ci ho messo un po' di buona volontà. Sono 17 anni che ho smesso e fumavo una media tra le 60 e le 70 al giorno. Quindi volere e potere. Ciao Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCom 24 alle 14 da un minuto.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'esercito di Israele non si ferma. Raid nel sud del Libano. A Tiro almeno 9 morti e 28 feriti dopo un ordine di evacuazione. A seguito dell'invito di Trump a Netanyahu, lo Stato ebraico ferma gli attacchi sull'Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa con Teheran entro 3 giorni. In audizione alle commissioni Tajani accusa. Parole di Ben-Gvir indegne. Il ministro della sicurezza israeliano insulta l'Italia. È indagato a Roma per tortura e sequestro di persona ai danni degli attivisti della flottiglia. Allarme di Crosetto, minaccia atomica ancora attuale. Dopo la proposta di fusione da parte di BPM nei confronti di MPS Mediobanca, arrivano Intesa e Unipol. Con una operazione concepita insieme, puntano al Monte Paschi. Il risico bancario spinge la borsa. L'indice FTSE MIB tocca livelli record. Attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. Corte d'assise in camera di consiglio. Per l'imputato Luis da Silva, amante della nuora della vittima, la procura ha parlato di premeditazione chiedendo l'ergastolo. Uno dei condannati per la strage di Corinaldo incendia la cella e aggredisce gli agenti. Un anno fa evase in Spagna dopo essersi laureato. Andrea Cavallari è detenuto a Cassino. La ressa alla discoteca Lanterna Azzurra nel dicembre 2018 provocò 6 morti e 59 feriti. A Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo. La ventenne spagnola ha subito gli abusi confermati dagli accertamenti medici dopo una serata in discoteca e caccia ai responsabili. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 7 Milano-Genova, rallentamenti per una perdita di carico tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, code per un incidente tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano-Bologna, rallentamenti per un veicolo in panne tra San Giuliano e l'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Sempre in autosole, ma lungo il tratto Firenze-Roma per un altro incidente, code tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, altro incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Infine, sulla statale 7 via Appia vengono segnalati materiali dispersi all'incrocio Francavilla Fontana verso l'incrocio Brindisi, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti, tuo portafogli?
5: E a chi ama vivere in equilibrio?
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
14: Chuck, motore, azione!
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Non voglio essere fritto!
18: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
18: Gli altri vadano a farsi friggere!
19: E fiorentini, le gallette e gli snackini.
20: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a €10,90. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a €9,99. Il Dopo Sole a €6,99. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a €1. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Che confusione sarà perché...
23: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
24: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
23: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
25: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
26: Io Kamik.
25: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
26: Ma Kamik?
25: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
26: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
27: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: E abbiamo salutato la pausa pranzo che vi dà appuntamento domani come sempre a partire dalle 13 e per voi un classico del 1992, Mr. Elton John, per voi The One.

Ed era il 2025, il titolo Golpe evoca proprio l'idea di un colpo di stato interiore, no? Inteso con un atto di forza proprio necessario per ribellarsi a qualcosa che diventa un'abitudine. E allora, Giorgia Subasio, subito Samurai J, Flamenco, Paranoia.

Questo pezzo segna sicuramente una svolta romantica e anche acustica dei Negrita, che ci consigliano, in caso di fine rapporto, di andare avanti e lasciarsi il passato alle spalle, tanto per respirare questa libertà, come dicono. Siete sulla Disubasio, buona domenica, c'è Saif per voi.

0: Ascese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore. La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Poco meno di mezz'ora e aprirà i battenti il jukebox, al quale potete chiedere di tutto, soprattutto la canzone che vi ronza in testa, che soprattutto ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60.

caldo pomeriggio di giugno, nello specifico quello di oggi, martedì 9. Se volete potete inoltrare i vostri messaggi anche attraverso l'app, visto che stiamo facendo il conto alla rovescia alle 15. Arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. C'è una canzone che volete ascoltare oggi? E allora cosa state aspettando?

cose per lei ripartite adesso. Dai, che alle 15 apri attenti il jukebox. E allora, se volete ascoltare proprio oggi la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, e sarà possibile farlo tra le 15 e le 16, da adesso inoltrate la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Messaggi scritti o note vocali. Vi chiedo di specificare il titolo della canzone, è fondamentale anche il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Potete fare il tutto anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Break news di TGcom 24, soltanto un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In relazione al ponte sullo stretto, Roma apre un'inchiesta per corruzione, coinvolto anche un ex giudice della Corte dei Conti. Tre gli indagati, l'avvocato Giacomo Saccomanno, l'imprenditore Vincenzo Virgoglio e appunto Tommaso Miele, all'ex magistrato promessa una poltrona dopo la pensione. L'esercito di Israele non si ferma, raid nel sud del Libano. A Tiro almeno 9 morti e 28 feriti dopo un ordine di evacuazione. A seguito dell'invito di Trump a Netanyahu, lo Stato ebraico ferma gli attacchi sull'Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa con Teheran entro 3 giorni. Disabile gambizzato a Napoli per un like, fermato un giovane. La vittima aveva messo un mi piace sul profilo social della fidanzata dell'aggressore. In manette un 29enne, ha confessato. Dopo la proposta di fusione da parte di BPM nei confronti di MPS Mediobanca, arrivano Intesa e Unipol. Con un'operazione concepita insieme, puntano al Montepaschi. Il risico bancario spinge la borsa. L'indice FTSE MIB tocca livelli record. Il Papa è a Barcellona, evento culmine la messa nella Sagrada Famiglia. Ieri la prima volta di un pontefice alle Cortes. Il Parlamento spagnolo gli ha tributato 10 minuti di applausi. Così Prevost a Madrid. Nessun paese può essere lasciato solo sui migranti. Sinner oggi conclude l'iter degli esami al San Raffaele dopo il Roland Garros. Il tennista numero uno del mondo torna in ospedale a Milano per terminare gli accertamenti. Le sue condizioni sono buone. Non disputerà alcun torneo prima di Wimbledon. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio, avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, perché c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Volete ascoltarla oggi? Allora inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto Giulia di Roma, e dice: vorrei tanto ascoltare Vita, Gianni Morandi e Lucio Dalla.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao, sono Dario da Roma, volevo ascoltare la canzone di Eros Ramazzotti e Max Pezzali e dedicarla a me.
2: Ricordo

Come in film, come nei film. Max Pezzali e Eros Ramazzotti, siete su Radio Subasio, avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti, richieste, WhatsApp, Telegram 348 075 80 60. Devo salutare Anna che ci segue da San Severino Marche. Ciao Anna, un abbraccio forte. Poi Marilena, primo giorno di ferie. Oh, per una settimana naturale, come sempre, in vostra compagnia. Ovviamente non mancate mai nelle mie cuffie. Grande. Ciao, grazie davvero Marilena, un abbraccio forte anche a te. Saluto anche Roberto che ci segue da Pistoia. E poi c'è il messaggio invece legato alla prossima, firmato da Elisa e Katia. Vorremmo tanto salutare Fabio e ascoltare questa canzone, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao a voi tutti, sono Raffaele dalla provincia di Pesaro Urbino, esattamente Pian di Meleto. Vorrei ascoltare la canzone di Adrian Gurbiz, Classic. La volevo dedicare a Jenny. Grazie.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: davvero classic, devo dire, Adrian Gurwitz. Siete su Radio Subadio, dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste al 348-075-8060. Questo è il codice d'accesso per raggiungerci su WhatsApp o Telegram, dove potete inoltrare messaggi scritti o note vocali. Come sempre vi chiediamo di specificare ovviamente il titolo della canzone, ma anche il vostro nome. Saluto a proposito Roberto di Napoli, ciao Roby, e poi Sandra di Arezzo, vorrei tanto ascoltare una canzone e ha scelto questa.
1: Non è per niente divertente

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Enovitis in campo arriva in Toscana, per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di Nozzole. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info e novitisincampo.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: perfetto su corede.it. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamiq e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Buonasera a tutti, sono Marco da Firenze a lavorare sul tetto con i miei quattro colleghi belli abbronzati. Vorrei dedicare una canzone dei Guns N' Roses, Sweet Shadow Mine. Un bacione a tutta Radio Subasio.
5: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, 7 su Radio Subasio, questa Jukebox. Le 15 da 40 minuti, dai, che avete ancora un po' di tempo se volete inoltrare le vostre richieste, perché c'è una canzone che sicuramente ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e che volete ascoltare proprio oggi. 348 075 80 60. Poi c'è ovviamente l'app, all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Devo salutare a proposito Simona, grazie per i tanti messaggi che inoltri, e poi saluto anche Nausica. Altro messaggio firmato da Lorenzo e Giulia che ci seguono da Firenze, vorremmo ascoltare, scrivono Comuni Immortali di

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao, sono Maria Paola. Al jukebox di oggi posso ascoltare "E poi ti ho vista cadere" di Marco Masini, per favore, grazie.

0: piacere.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Gino da Bargino. Vorrei dedicare a Manuel Walter il Mago di Ligabue. Ciao a tutti.
2: Con una giacca sbagliata, Walter il Mago si presenterà di nuovo qua.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Buonasera Subasio, dal lago di Bolsena, località Siesso. Vorremmo ascoltare Franco e Alberto, Coldplay, Viva la Vita. Grazie, buona serata a voi.

0: Breaking News di TGcom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Egitto arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, accusato di minacce e aggressione. La donna, condannata per adulterio, è bloccata nel paese con la figlia di 3 anni. I giudici le hanno tolto la custodia, rischia di finire in carcere. La 25enne ha fatto ricorso e si è rivolta a Mattarella. L'esercito di Israele non si ferma. Raid nel sud del Libano. A Tiro almeno 8 morti e 32 feriti dopo un ordine di evacuazione. A seguito dell'invito di Trump a Netanyahu, lo Stato ebraico ferma gli attacchi sull'Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa con Teheran entro 3 giorni. Sulla guerra in Ucraina, il Cremlino chiude alla mediazione europea. Von der Leyen annuncia nuove sanzioni alla Russia. Mosca ha fallito, dice la presidente della Commissione UE. Nel 21esimo pacchetto colpiti petrolio, banche e il settore della pesca. Dopo la proposta di fusione da parte di BPM nei confronti di MPS Mediobanca, arrivano Intesa e Unipol. Con un'operazione concepita insieme, puntano al Monte Paschi. Il risico bancario spinge la borsa. L'indice FTSE MIB ha toccato livelli record. In relazione al ponte sullo stretto, a Roma 3 indagati per corruzione. Secondo i PM volevano condizionare la Corte dei Conti. Il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Giacomo Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio miravano a un parere positivo sulla fattibilità dell'opera. Attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. Corte d'assise in camera di consiglio. Per l'imputato Luis da Silva, amante della nuora della vittima, la procura ha parlato di premeditazione chiedendo l'ergastolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Venezia Trieste per traffico code tra l'allacciamento A28 Porto Gruaro Conegliano e lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla A9 Lainate Como Chiasso ci sono code per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Rallentamenti sulla 7 Milano Genova per traffico tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione dello stesso capoluogo lombardo. Sulla A14 Bologna-Ancona, cantieri tra Cattolica e Pesaro Urbino possono creare rallentamenti in direzione di Ancona. Sulla 16 Napoli-Canosa, un veicolo fermo causa code tra Benevento, raccordo di Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa. Infine, lungo la statale 145 Sorrentina, rallentamenti all'incrocio meta di Sorrento in direzione dell'incrocio Colli di Fontanelle, strada statale 163 Amalfitano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Hai fame?
12: Sì.
14: Molta?
12: No.
14: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
14: Fritto?
12: No.
14: Croccante?
12: Sì.
14: Dici sempre sì e no?
12: Eh sì.
14: Sì e no Fiorentini?
12: Sì.
15: Ci vuole Fiorentini.
0: Le 16 da 4 minuti, eh sì, è tornata la Giuliani. Io il buon pomeriggio anche da parte sua.
16: Io però voglio capire una cosa, scusa. Cioè, vai. Sono arrivata da quanto? Un quarto d'ora? 20
0: troppo, minuti. Sì, troppo, troppo.
16: No,
0: sì, sì,
16: ma
0: sì.
16: Scusa,
0: troppo,
16: ma
0: troppo.
16: Per parlare con te devo
0: in
16: andare.
0: 5 minuti avrà fatto 1850 domande.
16: Allora, voglio dirlo agli ascoltatori. Io
0: dillo,
16: per parlare
0: dillo.
16: Con Leonardo Fabrizi.
0: Appuntamento, suo appuntamento.
16: Ottenere una risposta, devo andare in diretta. Cioè, lui mi risponde solo nella modalità on air.
0: Certo.
16: Fuori non mi considera. Cioè, non è possibile.
0: A luce rossa rispondo, a luce verde non rispondo. Vogliamo annunciare la Subasio Collection di oggi oppure andiamo avanti con la scenetta?
16: Calcio Club.
0: Come si chiama la canzone?
16: Karma Chameleon.
0: Oh, ce l'abbiamo fatta, dai. Oh.

0: Karma Chameleon, Cattle Club 1983, che
1: Calma,
0: collection.
1: Con Karma.
0: Con Karma, con certo, Karma. È certo.
1: Ecco, Leonardo allora, Fabrizi, che bello. Sì. Sei contento di rivedermi?
0: Ma è tantissimo, mi ci viene da piangere.
1: Lo vedo.
0: Mi viene da piangere.
1: Dai, non fare lo scemo. Cosa facciamo oggi?
0: Ma cosa vogliamo fare?
1: Non lo so, giochiamo?
0: Vogliamo giocare? No. Solitamente a quest'ora lo facciamo. Però se vuoi cambiare le carte in tavola non c'è problema.
1: Non ho detto che voglio.
0: Parlo con la direzione.
1: Non ho detto.
0: Parlo con chi di dovere.
1: Non ho detto che voglio cambiare le carte.
0: Mi appello a colui che.
1: Non riesco nemmeno a parlare quando
0: vai,
1: mi sterba.
0: Vai.
1: Non ho detto che voglio cambiare le carte.
0: No, la Giuliani non vuole più giocare. È ufficiale. No. È ufficiale, non vuole più giocare. Non so,
1: scusate,
0: il motivo.
1: Ora
0: chissà
1: io,
0: perché.
1: No, ora vado io in direzione e chiedo: scusate, ma ieri, oggi, cosa gli avete dato a quell'uomo lì giù? Avete dato qualcosa di strano?
0: Ma no, ma per carità.
1: Cosa c'è nel termos che c'hai lì vicino?
0: Ma cosa c'è nel caffè che mi hai offerto? Vorrei sapere. Allora, dai, che si gioca adesso.
1: Dai,
0: facciamo i seri, perché il gioco è una cosa seria.
1: Sì.
0: Oggi chiediamo di indovinare un evento sportivo,
1: okay,
0: intanto, ok?
1: Ok, un evento sportivo iconico.
0: Iconico, vi dico che siamo sul pezzo perché poi lo capirete man mano, è uno degli eventi motoristici più antichi e iconici al mondo.
1: Esatto, ospitato quasi ininterrottamente dal 1922 in un autodromo a noi molto caro.
0: Eh sì, davvero. Pensate che nel settembre 2023 Max Verstappen ha strappato la media record sul giro nella storia del tracciato, sfrecciando a ben 264 chilometri orari di media. Di media.
1: Insomma, già con questi indizi, secondo me, siamo stati più che chiari. Ne aggiungo un altro e abbiamo detto
0: sì.
1: Abbiamo dato la soluzione.
0: Vai.
1: Il record di vittorie è condiviso da due piloti più vincenti della storia della Formula 1,
0: sì,
1: ovvero Michael Schumacher, grande,
0: sì,
1: e Lewis Hamilton.
0: Ok. Detto questo, quale sarà mai questo evento?
1: Saranno i mondiali di calcio
0: sportivo,
1: che ne so,
0: a cui siamo particolarmente legati, che va in scena i primi giorni del mese di settembre.
1: Autodromo, ecco, Michael
0: basta.
1: Schumacher.
0: Ok, detto
1: tennis,
0: questo
1: sarà tennis.
0: Tocca a voi dare la risposta e la soluzione.
1: 3480758060, che può essere? Racchettoni, beach volley?
0: Non credo.
1: Ping
0: gara
1: pong.
0: Di retromarcia? No, neanche.
1: Ah.

0: L'anima vola di Elisa, stiamo giocando all'evento sportivo misterioso. Vi abbiamo dato un sacco di indizi, Ma questo evento ha un nome ben specifico.
1: Certo che ha un nome ben specifico.
0: Si chiama, ditecelo voi.
1: Ma non ce l'hanno già detto qualcuno?
0: Qualcuno ci ha dato delle risposte tipo...
1: Sentiamo un po'.
2: Ciao Radio Subasio. Ciao. La pista di cui stiamo parlando è Monza.
0: Sì.
2: Ciao, sono Mario D'Ancona.
0: Mario, esatto, però evento, l'evento sportivo, com'è che si chiama?
1: Esatto, non la
0: Il
1: pista.
0: Gran Premio? Gran premio di Asa.
3: Asa. Basio, credo che l'evento sportivo sia l'autodromo di Monza, il circuito di Formula 1, insomma il Gran Premio di Monza, ecco. Scusate, il termine. Ciao, sono da Milano.
1: Ha fatto un po' un mashup, però vabbè, ha fatto un po'.
0: Sì, ha fatto un mashup, Gran Premio, sì. Perché dove si trova Monza?
1: Dove si trova?
0: In una regione, questa regione dove si trova? In un paese meraviglioso, che è il nostro. Ok. Detto questo, non posso aggiungere altro.
1: No, perché
0: mi stanno cucendo la bocca.
1: Scusa.
0: Posso ricordare per quanto.
1: No, perché sennò poi sono io, capito? Per una volta fatelo scappare tu.
0: Allora, le vostre risposte?
1: Come sempre, al 348-075-8060, tra le altre cose, lasciami ricordare che tra poco qualcuno verrà in diretta con me e quest'uomo.
0: Ah, sì?

0: Indimenticabile Gianni Nannini, stiamo giocando all'evento sportivo misterioso.
1: E dove andiamo oggi, caro Leonardo? Dove mi porti?
0: Te lo dico come direbbe, non so, la mia amica Marisa, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Allora, dico Tolentino Marisa? Oppure Tulendì? Come vuoi che io dica?
2: Più o meno, come volete.
0: Tulendì. Tulendì, dai, andiamo, vai.
1: Ciao Marisa.
0: Ciao Marisa, come stai?
2: Ciao, ciao ragazzi, bene.
1: Che fai allora in questo pomeriggio? Raccontaci un po' che cosa fai.
2: Veramente sono seduta su un muretto fuori dall'officina del mio meccanico in attesa che dia un'occhiata alla mia macchina, quindi
0: nel
2: momento di relax.
0: Ma la tua macchina ti ha mollato oppure stai semplicemente facendo un tagliando?
2: No, devo fare un cuscinetto va bene e sono 3 mesi che andiamo avanti e uno non va bene.
0: È il cuscinetto che si fa oggi sentire, no?
1: Sono quelle cose che uno non vuole fare mai, no? E arrivi sempre all'ultimo che poi non puoi farne più a meno. Tiri.
2: Io avrei voluto farlo, ma sembra che sia impossibile.
0: Certo.
2: Il cuscinetto è un problema.
0: Vabbè, dai, che poi alla fine. Ma sì, dai.
1: Salutiamo il meccanico. Meccanico, se ci ascolta, metta a posto il cuscinetto di Marisa, per favore, dai.
0: Ecco, e non calchi
2: e
0: troppo la penna.
2: Riaggancia alla gara automobilistica che sono i meccanici.
0: E
2: no?
0: Quindi, di quale evento misterioso, di quale evento sportivo?
2: Il Gran Premio d'Italia,
0: iconico Gran Premio d'Italia.
1: Era facile, vero?
0: Sai,
2: anche per i maschietti dovrebbe essere ancora di più. Sì, a me è sempre piaciuta la Formula 1, anche se ultimamente la Ferrari. Oddio, però insomma.
0: Ci fa soffrire un po', dici tu?
2: Sì, abbastanza.
1: Quindi vedi, sei una che seguiva, insomma, che segue.
2: Sì, molto. Sì, sempre seguito, ma come ripeto, ultimamente è un po' come la mia Juventus, è difficile stargli dietro.
1: Come direbbe qualcuno, mai una gioia.
0: Mannaggia. Però, vabbè, abbiamo lanciato l'appello ai patron sia dell'una che dell'altra, che poi sono gli stessi.
1: Esatto. Speriamo che all'appello di Marisa qualcuno risponda in modo adeguato.
0: E allora, cara Marisa, ti auguriamo un buon pomeriggio e una serena estate.
1: Anche un buon cuscinetto, visto che ci siamo, ti auguriamo.
2: Speriamo.
0: Hai programmato le vacanze a proposito?
2: Sì, programmato.
0: Dove andrai?
2: Mi vado in quel di Porto Cesario, che io adoro.
1: Bello.
2: E almeno una 15-20 giorni l'anno è impossibile mancare, quindi anche quest'anno.
1: Che bello, certo. È mare spettacolare da quella
0: anche
1: parte.
0: Quest'anno timbriamo il cartellino,
1: timbriamo
0: Marisa.
1: Il cartellino.
0: Dai.
2: Mare, cibo, gente, perché i talentini sono gente meravigliosa, e quindi andrà tutto bene.
1: E quindi stessa spiaggia, stesso mare. Bene,
2: certo.
1: Buona estate,
0: grazie,
1: buone vacanze.
0: Grazie Marisa, ciao.
2: Ragazzi.
0: E allora si gioca anche domani. Certo,
1: subito Paola Iezzi.

0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
6: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui?
14: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Però un po' ci mancano le Spice Girl.
1: Sì,
0: è vero?
1: Sì, è vero.
0: A me mancano le Spice Girl.
1: Lo so,
0: ma che periodo meraviglioso.
1: Ma sai quanti erano innamorati? Di chi eri innamorato te?
0: Di tutte.
1: Di tutte?
0: Ma di tutte.
1: Non avevi la tua preferita?
0: No, tutte. Proprio indistintamente.
1: Lui. Sempre così. Non sceglie lui.
0: Devo nascere Beckham. Allora, vogliamo celebrare il fenomeno del giorno?
1: Vado.
0: Lo facciamo?
1: Allora, qui siamo davanti a una cosa che sembra inventata dopo due bicchieri, invece esiste veramente. Shakespeare recitato da attori, diciamo, non proprio lucidissimi.
2: Sì, perché dovete sapere che negli Stati Uniti c'è un format teatrale chiamato Drag Shakespeare.
1: È proprio così.
0: Cioè, vanno in scena praticamente dopo aver bevuto due o tre bicchieri. Poi ci sono anche gli attori lucidi per sono lì per sostenere la scena.
1: Certo.
2: Però i protagonisti, diciamo, tubino o non tubino.
1: Ecco. Esatto. Ecco. Il risultato è uno spettacolo sempre diverso, quindi battute improvvisate, ovviamente, perché poi in quello stato lì mica la memoria ti assiste. Testi modificati, pubblico coinvolto, qualche spettatore chiamato anche sul palco. Insomma, Shakespeare sì, ma con un tasso di imprevedibilità parecchio alto.
0: Ma soprattutto con un tasso alcolemico decisamente alto. Gli organizzatori però hanno fatto una precisazione, no?
1: Quale?
0: Non è un invito ad abusare di alcol, ci mancherebbe, no? C'è controllo, c'è moderazione, soprattutto c'è una struttura teatrale ben precisa, solo che dentro quella struttura può succedere praticamente di tutto. Soprattutto c'è una struttura teatrale ben precisa, solo che dentro quella struttura può succedere praticamente di tutto.
1: Insomma, così il grande dilemma non è

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Senti, senti che dice Vasco, eh. Senti che dice Vasco.
1: Se ti potessi dire.
0: Dimmi tutto quello che vuoi, Vasco.
2: No, no.
0: Quello che dici è legge.
2: Se io ti potessi dire.
0: Vai, dimmi.
2: Non te lo posso dire.
0: Ma adesso di cosa si parla a proposito nel corso della prossima
2: sai
0: ora?
2: Che è iniziata, sei conscio.
0: Anzi, del uso fatto il futuro, di cosa si parlerà?
2: Sei conscio del fatto che sono che è iniziata la stagione dei matrimoni.
0: E sono conscio, certo. E
2: quindi
0: conscio.
2: Potrebbe arrivare l'invito,
0: ecco,
2: a ciascuno di noi, siamo a rischio. Cioè, potrebbe arrivare l'invito ad un matrimonio.
0: Dipende.
2: Però c'è chi lo vive bene, no? C'è l'invito,
0: vero,
2: è comunque una festa, un piacere,
0: certo,
2: andare. C'è chi invece lo vive come una rottura di scatole.
0: Ma perché dipende sempre dall'organizzazione, no?
2: Dall'organizzazione, anche da chi ti invita probabilmente, però è comunque oggettivamente, guarda, anche se ti invita un grande amico,
0: sì,
2: è oggettivamente un...
0: Allora, grande amico o amica, se mi invitate, tipo che so, il 12 luglio, oppure nel lasso di tempo
2: agosto,
0: che va dal 1 luglio al 30 agosto,
2: non ci sono.
0: Non ci sono, ok.
2: Capito?
0: Perfetto.
2: No, anche perché tu immagina quei matrimoni, soprattutto i matrimoni quelli classici, lunghi, no? Che iniziano la mattina e vanno avanti fino alla sera.
0: Ecco.
2: Che devi vestire anche elegante, magari voi uomini, soprattutto la giacca, la cravatta, la camicia, con 40 gradi all'ombra.
0: Ma no, cioè, mi inviti, se mi inviti ad agosto, io vengo in costume.
2: Capito?
0: Se non gradisci il mio costume, non vengo.
2: Esatto. Poi nei matrimoni classici cosa succede? Si va in chiesa, magari ti muori di caldo dentro la chiesa.
0: Ma
2: vabbè,
0: no, solitamente in chiesa però sta bene.
2: Ma dipende. Poi vabbè, vai al ristorante,
0: sì,
2: una fame bestia, sei lì che aspetti i due sposini che sono andati a fare le fotografie e gli sposini non arrivano mai.
0: C'è,
2: e te sei lì,
0: quel dettaglio delle foto,
2: che poi c'è,
0: vero,
2: l'aperitivo, e tu vai di aperitivo, quindi sei ubriaco già prima che inizi il pranzo perché hai voglia di aspettare, non va bene. Quindi vabbè,
0: sei, insomma, ebro di emozione, diciamo,
2: sei
0: così.
2: Sei ebro di emozioni. Voi come vivete un invito al matrimonio, bene o male? Cioè, è un piacere o un fastidio?
0: È un piacere, un fastidio, per voi è un, diciamo, un momento pesante.
2: Cosa poi
0: però non
2: pesa?
0: Potete dire di no, allora devi, no? Ti fai il vestitino, la giacca, la cravatta. Si usa la cravatta ancora?
2: Non lo so, penso di sì. Ma no, ma poi sono spese, ragazzi. Cioè, non è
0: davvero? E allora, le vostre opinioni, come sempre, al 348 075 80 60. Si sposa la Giuliani, tutti invitati, 15 agosto, andiamo!

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani, come sempre, a partire dalle 13.
1: Dai, che ne sei uscito sano e salvo.
0: Yes. Ciao,
1: vi
0: Giuliani.
1: Aspetto tra poco dopo l'informazione. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Mangia la proteina. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Le 17 in punto, ora le breaking news di TGcom 24. Domani.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Tre gli indagati accusati di voler condizionare la Corte dei Conti. Si tratta di un imprenditore, un avvocato e di un ex magistrato. Arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana accusata di adulterio e bloccata al Cairo con la bimba di 3 anni da mesi, sottoposta, secondo le accuse, a intimidazioni da parte dell'uomo. Ora è stato denunciato dal console onorario d'Italia per minacce e tentativo di aggressione. Nuovi raid di Israele sul Libano, nel mirino la città di Tiro dove l'IDF ha ordinato l'evacuazione della popolazione. L'attacco, secondo i media, ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite altre 28. Le parole di Ben-Gvir sull'Italia, ha definito il paese delle ciabatte, sono inaccettabili, così il ministro degli esteri italiani in audizione davanti alle commissioni di Camera e Senato commenta gli insulti dell'omologo israeliano che è indagato dalla Procura di Roma con l'ipotesi di reato di tortura e sequestro di persona per la vicenda della flottiglia. Trovato l'accordo sul contratto degli statali con il sì anche della CGIL, 162 euro di aumento, l'intesa per 205.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici. Il ministro Zangrillo commenta, è un segnale che la pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente. Altra giornata di esami clinici per Jannik Sinner, il numero 1 al mondo del tennis, questa mattina è tornato all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire gli accertamenti programmati. Uscito dopo poche ore ha scelto un varco secondario, domani dovrebbe riprendere gli allenamenti. Calcio, l'Atalanta esonera il tecnico Palladino, presto l'annuncio di Sarri. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione domani porterà un deciso aumento dell'instabilità al nord, quindi nuvole in gran parte del nord con rovesci temporali che nel corso del giorno bagneranno quasi tutte le regioni settentrionali, ad eccezione di Liguria, Emilia Orientale e Romagna. In prevalenza soleggiato invece al centro-sud e isole, con un po' di nuvole pomeridiane solo sulle zone appenniniche e non si può escludere qualche breve scroscio di pioggia nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al nord, anche al di sotto delle medie stagionali, ancora caldo estivo invece al centro-sud e isole, con massime per lo più comprese fra 27 e 34 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it. Radio Subasio.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Permesso? Che bel parquet!
10: visto?
13: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
13: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
13: Ma che fa, mero bel mestiere?
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
22: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: E ci siamo prontissimi come sempre, buon pomeriggio a tutti da parte di Katia Giuliani insieme anche oggi, anche nel corso delle prossime ore, pronti a regalarvi anche una gran bella collection. Antonello Venditti, Giulio Cesare.

Giulio Cesare, Antonello Venditti e la nostra collection del 17. Buon pomeriggio a tutti voi. Parliamo di matrimoni, perché questa è la stagione dei matrimoni. È già iniziata da un pezzo, direi. Molti hanno già, come dire, spiato, hanno già partecipato a qualche matrimonio, altri hanno ricevuto l'invito e sono nella fase oddio che mi metto, oddio che regalo devo fare, altri devono ancora ricevere l'invito e non vorrei dirvelo, ma tra questi potreste esserci anche voi. Eh sì, qualcuno potrebbe arrivare l'invito da un momento all'altro, quindi qualcuno potrebbe trovarsi in questa situazione, in questa modalità nei prossimi giorni. Andare ad una cerimonia, ad un matrimonio, per qualcuno è una festa, è un piacere, per molti invece significa una incommensurabile rottura di scatole, perché regalo e poi il vestito e poi il viaggio, perché magari c'è anche il pernottamento, perché devi andare, il matrimonio si fa lontano, addio al nubilato e al celibato, insomma giornate organizzate, stress, ansia. Quindi a voi fa ancora piacere essere invitati ad un matrimonio o a volte lo vivete come un impegno costoso, faticoso e stressante? Vi è mai capitato di rinunciare per motivi economici o organizzativi o anche semplicemente perché non vi andava e quindi avete buttato lì una scusa? Vi è mai capitato invece di andare ad un matrimonio che è stato pesante, magari bizzarro, assurdo? Insomma, se avete aneddoti da invitati, raccontateceli al 348 075 80 60. Come sempre nel corso di quest'ora su Radio Subasio vi leggo e vi ascolto. Subito c'è anche Lola Young.

Poesia, Sal Da Vinci su Radio Subasio. È ufficialmente la stagione dei matrimoni e qualcuno dirà me ne ero accorto o accorta, che poi detta così sembra una cosa romantica, no? Cioè abito elegante, brindisi, confetti, amore nell'aria, poi però arriva la realtà, e cioè il regalo, parrucchiere, vestito, benzina, magari albergo, addio al celibato, addio al nubilato, prova abito, cerimonia, ricevimento, e a un certo punto l'amore nell'aria lo senti, assolutamente sì, ma soprattutto nel portafoglio. C'è chi dice bellissimo, io ai matrimoni ci vado volentieri, poi c'è l'altra scuola di pensiero che dice se non sei mio fratello, mia sorella o il mio migliore amico, lasciami pure a casa che ti voglio bene lo stesso. E qualcuno lo dice anche se sei migliore amico, cioè a prescindere. E allora oggi vi chiedo, i matrimoni sono ancora una festa a cui si va con piacere o sono diventati un impegno costoso e faticoso? Voi come li vivete gli inviti ad un matrimonio? Vi piace essere invitati o quando arriva la partecipazione pensate già, ecco, quest'estate mi salta una vacanza? E qual è stata la cerimonia più bella o anche più pesante o più assurda a cui avete partecipato? Perché poi uno finisce che al matrimonio ci va, succedono cose e magari uno pensa ma chi me l'ha fatto fare? Oppure al contrario ti stupisce in positivo. 348 075 80 60, tra poco vengo da voi, vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio. Selena Gomez e Benny Blanco.

0: Vedo nero Zucchero su Radio Subasio, così come vede nero chi riceve un invito ad un matrimonio e magari non è proprio un piacere, no? Succede anche questo.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Sono Elisa da Rieti.
0: Ciao Elisa.
1: Sì, mi è capitato qualche anno fa di essere invitata ad un matrimonio,
0: sì,
1: con mio marito. La sposa aveva diviso gli invitati in due fasce. La prima fascia, durante il pranzo, aveva invitato i più stretti,
0: sì,
1: e poi amici, cugini, alle 17 per il taglio della torta. Quindi taglio della torta e la festa dopo. E siamo arrivati alle 17 e la torta era già stata tagliata, la frutta già era stata servita e il matrimonio era praticamente finito. Esperienza così così.
0: No, però non è giusta questa cosa, cioè chi fa il primo turno trova tutto e finisce anche tutto, chi arriva dopo resta praticamente a bocca asciutta, insomma non è bello, dai. Voi che cosa ne pensate? Invito al matrimonio sì o no? Vi piace oppure è un fastidio?

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
14: Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

0: filo, negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: anni ancora si ricordano e hanno chiesto alla sposa se nel continente si usa in questo modo. Simone dice: i matrimoni sono uno stress totale, tra regalo, addio al celibato nubilato, vestiti, come minimo ci vogliono 1.000 euro, senza contare le giornate impiegate per gli impegni. Per carità, bello tutto, super contento per gli sposi, ma anche meno. Cioè Simone fa parte di quelli che dicono: se mi vuoi bene e non mi invitare che io sto bene così. E insomma, per voi com'è la situazione? Cioè, per ricevere un invito al matrimonio, ad un matrimonio, è un piacere o uno stress? 348 07 580 60, qual è stato per esempio il matrimonio più bello, più brutto a cui avete partecipato?
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: Le tue preferite.
3: Una dopo l'altra.
2: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
3: 075 80 60.
2: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Pazzo di lei, Biagio Antonacci su Radio Subasio. Matrimoni, inviti, partecipazioni, quando ti arriva a casa per molti è un dramma, per altri invece è ancora un piacere.
1: Ciao Subasio.
0: Ciao.
1: A me è capitata una cosa particolare l'anno scorso. Due mie amiche si sono sposate e abbiamo fatto la cerimonia in comune.
0: Okay.
1: Sono andata. Tutto bene, finché la sindaca non ha iniziato a piangere, di conseguenza le testimoni hanno iniziato a piangere, i genitori di entrambe hanno iniziato a piangere, quindi tutta la sala piangeva, non ho capito bene perché era un matrimonio, non un funerale, ma tutti piangevano a un certo punto, e poi alla cerimonia, dopo la cerimonia c'è stata la festa. E al ristorante, siccome era appunto un matrimonio dove io ero l'unica etero, ho avuto avance di ogni genere. Questo è il mio aneddoto particolare dell'anno scorso al matrimonio.
0: Insomma, dai, ti è andata bene. C'è un matrimonio pieno di emozioni, direi, no?
2: Ciao Subasio, sono Veronica da Firenze.
0: Ciao Veronica.
2: Io amo talmente tanto i matrimoni che ci andrei ogni settimana, ma soprattutto ne ho fatto una professione, perché sono una wedding planner. E nonostante la fatica, la stanchezza, perché è ovviamente un lavoro molto molto stancante, andrei a un matrimonio ogni settimana. Ciao, un bacio.
0: Ciao, un bacio.
3: Buonasera.
0: A te.
3: Buonasera, mi chiamo Gisella.
0: Sera.
3: Io praticamente penso che sia bello non solo essere invitati, magari lavorarci. Cioè, a me è capitato che mi hanno commissionato un po' di anni fa gli amici di mio figlio, che si sposavano, dei biglietti di ringraziamento. Come io dipingo, c'ho questa passione, ho realizzato a mano delle miniature di fiori e decisi con la sposa, una rosa e una calla erano, piccoli piccoli, e ne ho fatti 150, 151 addirittura numerati. Insomma, ci ho guadagnato questo matrimonio.
0: E certo che ti è piaciuto allora, cioè hai fatto il business, ti credo. Dai, scherzi a parte, il matrimonio è ancora un piacere per molti, alcuni. Poi bisognerebbe, secondo me, bisognerebbe chiedere prima, cioè prima di inviare la partecipazione, bisognerebbe informarsi se quella persona lo riceverebbe volentieri o meno. Non lo so, fare una sorta di sondaggio, no? Così, tanto per capire e non restarci male poi dopo.

0: Damiano David su Radio Subasio, pronti per l'informazione Breaking News di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 18.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente la Casa Bianca ha annunciato l'intesa con Teheran entro 3 giorni, a seguito dell'invito del presidente Trump al premier Netanyahu. Lo Stato ebraico ha fermato gli attacchi sull'Iran. Resta drammatica la situazione in Libano, dove sono almeno 29 le vittime a causa dei raid dell'IDF nelle ultime 24 ore. È stato varato un nuovo pacchetto di sanzioni per i coloni israeliani da diversi paesi: Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Israele ha già respinto le misure. Roma, in relazione al ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione. Secondo i PM, il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. In Egitto, arrestato Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra. La donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni è sottoposta a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato denunciato dal console onorario d'Italia per minacce e tentativo di aggressione. Trasporti, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie per l'11 giugno. Restano in piedi le astensioni del lavoro dei sindacati di base per lo stesso giorno, CUP di 23 ore, CAT, Assemblea PDV e PDM di 8 ore. Nel calcio, l'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino. Il tecnico campano era subentrato l'11 novembre scorso a Ivan Juric, sollevato a sua volta dall'incarico dopo 13 punti nelle prime 11 giornate di campionato. Queste le Breaking News di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
5: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla tangenziale sud di Torino, traffico rallentato con code tra lo svincolo Autoporto e l'allacciamento con l'interconnessione tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code per lavori tra Orco Feglino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla A22 Brennero Modena, code per traffico tra Bressanone e Brennero, confine di Stato, in direzione della Brennero. Sulla A1 Milano-Bologna, rallentamenti tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo Ospedaletto Lodigiano per una perdita di carico in direzione di Milano. Sulla A13 Bologna-Padova, code per traffico intenso tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14 in direzione della capoluogo emiliano. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Evo 5 Essential. L'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli. Disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Devi arredare il tuo giardino?
3: devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a €23,99 ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Sono le 18:06, questa è Radio Subasio, buona serata a voi e grazie per averci scelto anche nel corso di questo martedì 9 giugno la collection David Bowie, questa è China Girl.

0: vabbè.
1: Vabbè, ciao Alfa, su Radio Subasio spesso e volentieri leggiamo di edicole che si reinventano, no? Perché le edicole di una volta non sono più frequentate, cioè non ci va più nessuno, e allora si è data loro una nuova chance, una nuova vita e anche un nuovo scopo che in qualche modo ci fa anche riscoprire il piacere dell'analogico. Tra poco voglio raccontarvi anche questo, la nuova vita di alcune edicole e come in che modo si sono reinventate. Su Radio Subasio arriva anche Ultimo Romanzo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

infatti su Radio Subasio sembrava che le edicole fossero destinate a diventare un ricordo, no? Quindi il giornale comprato la mattina, le figurine, vi ricordate le figurine da bambini, i fumetti presi al volo, quei chioschi sotto casa che per anni sono stati un piccolo punto fermo del quartiere. Poi naturalmente è arrivato il digitale, molti hanno smesso di comprare carta e quindi sembrava finita lì, e invece no. Alcune edicole stanno rinascendo, ma in una forma nuova, quindi non solo giornali e riviste, ma piccoli hub culturali proprio, cioè magazine di nicchia, libri particolari, eventi, caffè, progetti creativi. Sostanzialmente l'edicola sta diventando uno spazio dove passare, curiosare, incontrare persone, trovare qualcosa che online magari non cercheresti neanche mai. E la cosa buffa è che l'analogico, che sembrava morto, oggi torna quasi più figo di prima, perché comprare una rivista, sfogliarla, tenerla in mano, parlarne con qualcuno, sembra improvvisamente un gesto rivoluzionario. Forse siamo solo talmente pieni di schermi che pure il profumo della carta ci inebria, no? E direi che è una gran bella cosa questo inebriarci.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene.
2: Cadono sempre in avanti.
1: Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
10: Domanda delle domande. Dove si trovano gli uomini più belli del mondo? In Italia, direte voi. No, mi dispiace, ma le classifiche ci dicono altro. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio. Nuovo Baby Kay.

Lo so, cari italiani, cari uomini italiani, c'è un po' di delusione nel leggere che, secondo alcune classifiche diventate anche virali online, la Spagna sarebbe tra i paesi con gli uomini più belli del mondo, addirittura al primo posto in diversi sondaggi. Merito, dicono, del fascino mediterraneo, dello stile, del carisma e anche della popolarità internazionale di attori, modelli e calciatori spagnoli. Ora, diciamolo, queste classifiche intanto vanno prese per quello che sono, cioè sono giochetti del web sostanzialmente, cioè non è che ci sia un laboratorio con il camice bianco che misura il fascino con il righello, anche perché la bellezza cambia da cultura a cultura, anche da gusto a gusto, a volte anche da serata a serata, non vorrei dire, ma il tema però resta curioso, perché ci sono paesi a cui associamo subito un certo tipo di fascino, no? Gli spagnoli passionali, i francesi eleganti, gli italiani seduttori, poi magari nella realtà trovi quello con i sandali e il marsupio, il mito crolla in 3 secondi, quindi la generalizzazione, sia in bene che in male, anche no. Avevo

0: è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, domani sera alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: E tutti quei ragazzi come te non hanno niente.
0: Domani sera alle 21.
1: E tu-

vita c'era Ligabue su Radio Subasio. Quanti di voi staranno pensando adesso, magari siete in auto, avete finito di lavorare e stanno pensando questa è la mia vita, speriamo che sia un pensiero positivo. La musica di Radio Subasio vi accompagna in tutti i vostri spostamenti serali, come sempre a quest'ora, subito anche se è Anna Spiro, Material Lover.

0: Shakira su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nel progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. I PM hanno emesso per questo un decreto di perquisizione eseguito dal ROS dei Carabinieri a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore. Cambiamo argomento: i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUP Trasporti SGB si asterranno da lavoro dalle 3 di giovedì 11 luglio alle 2 di venerdì 12 per un contratto che tuteli in maniera adeguata diritti, sicurezza, salute e salario dei ferrovieri. La protesta dopo che i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie. Medio Oriente, almeno 29 persone uccise, altre 133 ferite in 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Spagna, Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny, la star portoricana anti-Trump, ricevuta con la famiglia e altre persone ieri sera allo stadio Bernabéu al termine dell'incontro con la comunità diocesana. Un'ultima ora di cronaca ha trovato il corpo senza vita dell'escursionista slovena che era dispersa in Val di Fanes nel Bellunese. La donna, che aveva 54 anni, risultava dispersa da ieri sera. Calcio, la Coppa del Mondo è ormai dietro l'angolo e la FIFA si ritrova a dover gestire migliaia di posti vuoti sugli spalti negli stadi. Sono infatti 180.000 i biglietti finiti sul mercato della rivendita in vista della manifestazione. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione domani porterà un deciso aumento dell'instabilità al nord, quindi nuvole in gran parte del nord con rovesci temporali che nel corso del giorno bagneranno quasi tutte le regioni settentrionali, ad eccezione di Liguria, Emilia Orientale e Romagna. In prevalenza soleggiato invece al centro-sud e isole, con un po' di nuvole pomeridiane solo sulle zone appenniniche e non si può escludere qualche breve scroscio di pioggia nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al nord, anche al di sotto delle medie stagionali, ancora caldo estivo invece al centro-sud e isole, con massime per lo più comprese fra 27 e 34 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Deghi a ridare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: è la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: 19:06 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme. Ci aspetta un'altra ora piena di successi, piena di musica e la collection. Claudio Baglioni, via!

Io fra tanti, Giorgia, su Radio Subasio, vi porto ad Acqui Terme in Piemonte, dove il comune potrebbe presto avere una nuova assessora. Fin qui niente di strano, se non fosse che questa assessora non sarà in carne e ossa, ma sarà virtuale, creata con l'intelligenza artificiale. L'idea arriva dal sindaco: affiancare alla giunta una figura digitale senza costi per il comune che possa occuparsi di supporto tecnico e innovazione. Questo è un po' l'intento. Il nome non è ancora stato scelto, pare che potrebbe richiamare la storia della città, ma non si sa ancora con certezza. Ora, l'idea sicuramente è curiosa, perché un assessore virtuale che non si stanca, che non prende ferie, che non arriva in ritardo alle riunioni, probabilmente, insomma, è gran cosa, no? Se messa in questo modo. Resta da capire quanto un'intelligenza artificiale possa davvero incidere nelle decisioni pubbliche e quanto invece sia soprattutto uno strumento di supporto. Però il segnale è chiaro, ragazzi, cioè l'intelligenza artificiale sta arrivando anche nei comuni a rivestire ruoli come quello dell'assessora, e questo ci fa pensare che magari presto potrebbe spingersi oltre, potrebbe arrivare alla politica più alta. Cioè, potremmo avere un giorno, che ne so, un presidente del consiglio con l'intelligenza artificiale, eh? Ve lo immaginate? Insomma, secondo me questa realtà non è tanto lontana. Pinguini tattici nucleari.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Vivimi, Laura Pausini su Radio Subasio. Prima si parlava dell'intelligenza artificiale che è arrivata in comune ad Acqui Terme, un'assessora creata con l'intelligenza artificiale, e abbiamo così previsto il futuro, che non ci vuole neanche poi tutto questo talento nel prevederlo, e abbiamo immaginato un'intelligenza artificiale in politica. Andrea Di Pesaro dice: ben venga l'intelligenza artificiale in politica, ben vengano le AI al posto degli umani, probabilmente, dice, ragionano meglio. Sento un po' di sfiducia negli esseri umani. Già.

0: di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury.
4: E teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: È permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore. È anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Quando si dice avere i vicini di ombrellone fastidiosi, e se questi vicini fossero delle api, per esempio, vi racconto tra poco cosa è successo a Cattolica. Su Radio Subasio c'è Federica Abate, Superman.

su Radio Subasio, scene da spiaggia, ma decisamente fuori programma. A Cattolica c'è un intero sciame di api che ha scelto di fermarsi su un ombrellone. Le foto circolano sui social, probabilmente vi è capitato di vederle, e queste api hanno lasciato i bagnanti insomma stupiti e anche un filo in apprensione. In realtà non è successo niente, cioè è un fenomeno naturale anche che si chiama sciamatura. Succede quando una parte della colonia lascia l'alveare insieme alla regina per cercare una nuova casa. Durante il viaggio la regina si ferma a riposare e le api operaie si dispongono intorno a lei per proteggerla, e quindi erano tutte lì sull'ombrellone, ma ce n'erano tantissime. La buona notizia è che è intervenuto un apicoltore che ha recuperato tutto in sicurezza, fortunatamente senza danni né per le persone né per gli insetti, e forse anche un bel promemoria questa storia. Cioè, quando vediamo api e subito ci spaventiamo, dovremmo ricordarci che senza di loro il nostro ecosistema sarebbe veramente nei guai. Certo, magari non

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Almeno stavolta la musica di Neck su Radio Subasio, mentre ci avviciniamo all'appuntamento con il 3 per te. Preparatevi, perché toccherà a qualcuno di voi il piacere di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, come sempre, una via l'altra, senza alcuna interruzione. This ain't it.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Beyoncé su Radio Subasio ci porta all'informazione Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Federica Di Boni. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via per il ritorno di esseri umani sul suolo lunare. L'annuncio oggi. L'italiano avrà il ruolo di pilota e sarà l'unico non americano del team. Il suo commento: sono molto onorato. Il viaggio previsto nella seconda metà del 2027. Il conflitto in Medio Oriente, almeno 29 persone sono state uccise e altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani a Tiro in Libano, mentre il presidente degli USA Trump avverte: il nostro elicottero caduto vicino a Hormuz è stato abbattuto dagli iraniani, risponderemo illesi i militari a bordo, mentre proseguono i negoziati. Serve un vertice con i leader di Russia, Europa e Stati Uniti per il cessate il fuoco. Questa è la richiesta del presidente dell'Ucraina Zelensky alla summit dei paesi nordici e baltici, ma il Cremlino chiude alla mediazione europea e la presidente della Commissione von der Leyen annuncia nuove sanzioni alla Russia, il 21esimo pacchetto. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Tre gli indagati accusati di voler condizionare la Corte dei Conti. Si tratta di un imprenditore, un avvocato e un ex magistrato. Minacciava il console dell'Italia. L'Egitto arresta l'ex marito di Nessy Guerra, condannata per adulterio. La donna di 26 anni, sanremese, è bloccata nel paese arabo con la figlia di 3 anni in una casa protetta. Da mesi è sottoposta a intimidazioni da parte dell'uomo. Treni, sospeso lo sciopero dell'11 giugno. La decisione dopo il tavolo di oggi con le sigle sindacali convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'agitazione era legata alle gare dei servizi Intercity. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo il tratto nord marchigiano della A14 troviamo code per incidente tra Pesaro Urbino e Allaccio Fanno d'accordo per Fossombrone per chi si sta spostando verso Ancona. Sulla A4 ci sono invece materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Novara Est per chi procede verso Torino. Un veicolo fermo sulla A24 tra Tagliacozzo e Allaccio A25 verso Teramo. Code causate dal traffico intenso invece lungo la tangenziale di Mestre tra Terraio e Allaccio A27 in direzione A57 est. C'è un veicolo fermo sulla A26 tra Ovade e Allaccio diramazione Predosa Bettolo e verso Gravellona Toce. Sulla A12 troviamo invece lavori tra Allaccio Santo Stefano di Magra, La Spezia, Allaccio A15 e lo svincolo Sarzana verso Rosignano. Perdita di carico in Campania sulla A30 tra Nocera Pagani e Sarno verso Caserta. Ultima segnalazione che riguarda la statale 309 Romea con un incidente all'altezza dell'incrocio San Giuseppe verso l'incrocio Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera A57. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera! Sono Perspirex! Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato! Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, siamo prontissimi anche questa sera per il 3 per te, tra poco suoneremo le tre canzoni più importanti della vita di qualcuno di voi, la collection, subito The Cure, Close to Me.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo il 3 per te, questo è l'appuntamento che tutte le sere ve le suona, le canzoni più significative della vostra vita. Uno di voi o una di voi ha la possibilità di ascoltare le tre canzoni prescelte, le più importanti della propria vita, appunto, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Ma vi chiederete voi come si fa a partecipare a questo appuntamento. Ve lo ricordo velocemente: basta chiamare lo 075 80 60 e richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, oppure c'è l'app di Radio Subasio che vi dà la possibilità di prenotarvi anche per il 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 indicando le tre canzoni che volete ascoltare. Noi quelle tre canzoni ve le suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti, come subito le suoniamo a lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Ettore.
0: Città:
2: Perugia.
3: Un antichissimo insediamento umbro in una zona già frequentata dal Neolitico. Divenne il principale centro dell'alta valle del Tevere in epoca etrusca, conosciuta dai romani come Perusia.
0: Età:
2: 16.
0: Cosa fai nella vita?
2: Studio.
4: In dove?
2: Al liceo classico.
5: Liceo classico? O chi ti perdesse, bevi l'acqua. E che lavoro faresti? Sentiamo. Sul Tirreno c'è pieno d'annunci. Cercasi diplomati, latino e greco, automuniti e militesen.
0: Segno zodiacale:
2: Gemelli.
0: Mare o montagna?
2: Montagna.
6: E ogni mattina andava con le sue capre in montagna.
0: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
2: Smanettare sulle auto.
7: Ma che vuol dire?
2: Sistemarli, aggiustarli.
8: Facciamo così, vieni a lavorare qui. Se non riesci a trovare l'attrezzo giusto in questo garage, le macchine non fanno per te.
0: Quale superpotere vorresti avere?
2: Volare.
0: Non sopporti le persone che?
2: Non ammettono di sbagliare.
9: Quando ho ragione, ho ragione. E quando ho torto, potevo avere ragione. Quindi ho comunque ragione, perché potevo avere torto. E mi dispiace, perché potevo avere torto adesso. Potevo avere torto, sì. Ma ho ragione.
0: Il film più bello:
2: Le ali della libertà.
10: Come mai sei dentro?
11: Sono innocente, se vuoi saperlo. Ti sei ambientato in fretta, eh?
0: Il tuo vizio peggiore:
2: procrastinare.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto:
2: una moto da cross.
12: Mio fratello, se sarà promosso, regaleranno la moto da cross.
0: Trovi la lampada di Aladino. Quali sono i tuoi tre desideri?
2: Un'ottima salute, avere un garage tutto mio e poter correre con la moto da cross.
12: Se non finisce tutto in casato, il campionato lui vincerà.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: mio papà, mia mamma e mia sorella.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Safe, Buona Domenica, Post Malone, Chemical, Shablo con Gue, Joshua e Tormento, La mia parola.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Post Malone, Chemical su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Ettore di Perugia. È stato Ettore a richiedere le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Anche Saif, Buona Domenica, e prima ancora Shablo, Ghe, Tormento, Joshua, La Mia Parola. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare, oppure sull'app di Radio Subasio trovate una sezione dedicata appositamente al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Mi raccomando, non dimenticate di indicare le tre canzoni che volete ascoltare, ovvero le tre canzoni più importanti della vostra vita. Radio Subasio.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
4: tutti per Orocash.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Enovitis in campo arriva in Toscana per la prima volta nel Chianti Classico. Trattori, vendemmiatrici e robot in azione il 17 e 18 giugno a Greve in Chianti alla tenuta di nozze. Il futuro della viticoltura ti aspetta. Ingresso gratuito. Info enovitisincampo.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
20: Crema di caponata o salsa di fichi?
19: La Solare by Lulu. Solo dalla Piadineria. La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
0: In coppia si litiga, lo so che lo sapete, insomma ci siamo passati tutti, credo, più di una volta. È normale, anche si dice l'amore non è bello se non è litigarello. Non è litigare il problema, è come si litiga. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito Cristiano Malgioglio.

Field Change su Radio Subasio. Litigare in coppia non è un problema, o meglio, il problema semmai esiste se si litiga male, perché il conflitto prima o poi arriva, cioè o per i soldi o per la casa o per i figli o per le vacanze o per quella frase detta male alle 8 del mattino quando già ti girano e quindi tolleri tutto meno. Gli esperti dicono che discutere può persino rafforzare il legame, solo se diventa un modo per capirsi meglio e non per demolirsi, perché spesso e volentieri è quello, no, che poi si inizia a fare. Gli errori classici che gli esperti ci dicono da evitare sono sarcasmo, silenzi punitivi, vecchi conti lasciati lì a fermentare come conserve dimenticate in cantina che tornano fuori quando poi c'è il nuovo litigio, e invece il litigio sano dovrebbe servire a mettere a fuoco il problema del momento, non a tirare fuori l'archivio storico di 100 anni prima. Quindi tenete a mente questi consigli, perché solo così il vostro rapporto sarà addirittura più forte, mi raccomando.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

su Radio Subasio, mentre siamo vicini alla chiusura del nostro appuntamento, io come sempre vi ringrazio perché avete scelto la compagnia di Radio Subasio anche in questa serata e vi abbiamo accompagnato nei vostri spostamenti in auto, ma anche durante la vostra giornata lavorativa, giornata barra serata lavorativa, magari siete già a casa e vi accompagniamo mentre preparate la cena. Grazie perché avete scelto Radio Subasio.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Luca Parmitano sarà nell'equipaggio di Artemis 3 ricoprendo il ruolo di pilota nella missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Il 49enne italiano è l'unico astronauta non americano a far parte del team. Parmitano, commosso, dice: sono grato a tutti. Massimo Comparini, Managing Director della Space Division di Leonardo, parla di riconoscimento importante per Parmitano, ma soprattutto per quello che l'ecosistema spaziale italiano sta facendo in questa fase di esplorazione di ritorno sulla Luna. Medio Oriente, Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero salvi e in un luogo sicuro. Almeno 29 vittime e 133 feriti in 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nell'area nonostante i contatti guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. E c'è un nuovo pacchetto di sanzioni per i coloni israeliani varato da diversi paesi: Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Israele critica e respinge le misure. Dall'Italia, ora dove i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie per l'11 giugno, al momento restano ancora in piedi le astensioni da lavoro dei sindacati di base per lo stesso giorno, CUB di 23 ore, CAT, Assemblea PDP e PDM per 8 ore. Chiudiamo con il calcio: l'Atalanta ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino, il tecnico campano era subentrato l'11 novembre scorso a Ivan Juric, sollevato dall'incarico dopo 13 punti in 11 giorni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio. Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a €7,99. Orata a €8,90 al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
14: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro. Che ha
16: che la fa che fa. Daikin, la soluzione a.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. I bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
21: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
0: E dunque eccoci qua, ben trovati da Roberta Reversi, buon martedì sera, pronti per queste tre ore da passare insieme fino a mezzanotte. Questa è la nostra Subasio Collection delle 21. Fabio Concato.

Quanti sogni sulle note di questa bella canzone di Fabio Concato del 1984, Fiori di Maggio. Ben trovati da Roberta Reversi anche per questo martedì sera. Siamo insieme fino a mezzanotte, come vi dicevo prima, e insieme a mezzanotte, fino a mezzanotte con Per un'ora d'amore, che dalle 22:30 vi dà l'opportunità di far parlare per voi il vostro cuore, quindi esprimendo le emozioni, i sentimenti e tutto quello che magari non si riesce ad esprimere in situazioni tra virgolette normali. Eh sì, perché Per un'ora d'amore non è un contesto normale, è un contesto iper romantico, e allora spinge a diciamo così confidare tutto quello che si prova alla persona, nei confronti della persona a cui farete le vostre dediche, a cui invierete le vostre note d'amore e che terrete all'interno delle vostre belle storie, quelle che ci inviate ogni giorno, ogni sera all'indirizzo redazione tradiosubasio.it. Ma prima di arrivare a Per un'ora d'amore, oltre alla buona musica che vi propone Radio Subasio, che facciamo di bello? Beh, chiacchieriamo, ovviamente. Anzi, per la precisione, come mi piace sempre dire, disquisiamo. Stasera parliamo, sempre a proposito di relazioni, dell'attimo in cui è scoppiato l'amore. Incominciate a pensarci e tenete a mente anche il nostro numero 348 075 80 60, perché è lì che dovrete raggiungerci con un messaggio o con un vocale. Intanto c'è anche Fulminacci, Maledetto me.

No, io stavo pensando, come si fa a non farsi piacere qualcosa dei Rolling Stones? Io adoro tutto dei Rolling Stones, anche le loro follie, anzi soprattutto quello che hanno rappresentato in un determinato periodo della storia della musica internazionale e quello che rappresentano tuttora, nonostante qualche annetto sulle spalle, diciamo che insomma, ecco, li portano bene. Allora, non era dei Rolling Stones che volevo parlare questa sera, ma dell'attimo in cui è scoppiato l'amore, come vi dicevo prima, come vi accennavo prima. Sono dunque i giorni della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Le loro nozze in Italia hanno fatto sognare un po' tutti, al pari della loro storia d'amore. E Galeotto è stato il primo incontro, quello cioè in cui è scoppiata la magia ed entrambi hanno capito che forse l'altro era proprio l'anima gemella. Nel loro caso l'amore è nato grazie ad un libro. Infatti i due erano in un caffè di Londra con degli amici in comune e durante una conversazione hanno scoperto che stavano entrambi leggendo lo stesso libro, che era Trust di Hernán Díaz. Il libro racconta una storia di potere, denaro e manipolazione della verità nella New York degli anni 20, ma la coincidenza è diventata ovviamente subito un argomento di conversazione e ha contribuito a creare quell'immediata connessione. Voi invece, qual è stato l'attimo, il momento in cui avete capito che quella persona che avevate davanti, con la quale stavate conversando, con la quale vi stavate diciamo connettendo, era proprio quella perfetta per voi? Ce lo raccontate? Fatelo con un messaggio, fatelo con un vocale al 348 075 80 60. Nel frattempo su Subasio arriva Kin, Somewhere Only We Know.

0: conseguenza.
1: Tosto è questo pezzo di Fiorella Mannoia, nessuna conseguenza. 21:25, noi continuiamo a parlare dell'argomento di questa sera che abbiamo titolato semplicemente l'attimo in cui scoppia l'amore, e succede un po' per tutti, no? Quell'attimo, c'è un attimo particolare in cui noi riusciamo a realizzare che ci stiamo innamorando di quella persona. A voi come è capitato? Raccontateci qual è stato l'attimo, il momento in cui avete capito che la persona che avevate davanti a voi, con cui stavate parlando, con cui insomma vi stavate scambiando degli sguardi particolari, era proprio la persona perfetta per voi. 348 075 8060, c'è Edoardo di San Benedetto del Tronto che ci scrive: mi è successo al cinema, lei era solo un'amica di un'amica con la quale non avevo nessun tipo di rapporto, ma quando l'ho vista lacrimare davanti alla stessa scena che stava commuovendo anche me, mi è incuriosito e da quella sera abbiamo approfondito sempre di più la conoscenza. Beh, adesso viviamo felicemente insieme. Capito, ragazzi, come succede? Andiamo al cinema, ascoltiamo la radio anche, perché ascoltando una canzone particolare che suscita una certa emozione in lui, in lei, o lei e lei, lui non ha importanza, da una canzone si possono capire tante cose, quindi ascoltiamo la radio, massimamente radio su Basio. C'è Bossa Nostra con Gaia.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury.
5: E teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
12: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com. We'll be right back.

0: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Sì.
6: Sì e no, fiorentini?
7: Sì.

0: Beautiful Day U2 su Subasio alle 21.46, un giorno bello, un giorno speciale, un momento molto particolare, quello in cui ci accorgiamo di aver finalmente davanti a noi la persona perfetta, perfetta per poterci innamorare, ma profondamente. Qual è stato il momento, l'attimo preciso in cui avete capito che la persona che avevate davanti a voi, con la quale stavate discorrendo, con la quale avete condiviso qualcosa, ma qualcosa anche di banalissimo, era in realtà la persona perfetta per voi e vi siete innamorati? Quindi era proprio l'attimo quello in cui è scoppiato l'amore. 348 075 80 60, potete raggiungerci come volete, con un messaggio o con un vocale, così come ha fatto questa nostra amica.
1: Buonasera, sono Roberta da Cagliari. Mi sono innamorata la prima volta che mi ha baciato, che è successo dopo qualche settimana che uscivamo già insieme. Mi ha colpito il suo essere scherzoso e giocoso con me, il suo prendermi in giro. Adesso stiamo insieme da 20 anni e siamo sposati.
0: Ecco, insomma, una cosa decisamente molto molto seria: hanno capito che erano realmente profondamente innamorati e hanno fatto, questi nostri amici, le cose proprio per bene. Ecco, così si deve fare. Signorina, a questo punto su Subasio c'è anche Angie.

0: è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio.
1: Ma lasciami andare.
0: Irene Grandi, domani sera alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Domani sera alle 21, Irene Grandi in diretta su Radio.

0: Con Antonello Venditti siamo arrivati alle 21:59 minuti primi. Su Subasio torna l'informazione. Breaking news di TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sciopero dei treni è stato sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. I lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUP Trasporti SGB sciopereranno invece dalle 3 di giovedì 11 luglio alle 2 di venerdì 12. Cambiamo argomento: accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione, comparto che comprende ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli aumenti varieranno in base all'inquadramento professionale. Medio Oriente: secondo l'Iran, l'elicottero Apache americano abbattuto sopra lo stretto di Hormuz non stava volando su acque internazionali. Teheran fa sapere che risponderà con forza a ogni attacco. Rischio per le forze straniere a Hormuz, il commento del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Donald Trump annuncia intanto ritorsioni: se le persone sono stupide, finiremo in una situazione in cui dovremo spazzare via l'intera infrastruttura di una nazione, ha dichiarato il presidente americano. E sono almeno 29 i morti, 133 i feriti nelle ultime 24 ore per i bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nonostante i contatti guidati dagli USA per un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Chiudiamo con lo spazio: Luca Parmitano sarà nell'equipaggio di Artemis 3, ricoprendo il ruolo di pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Parmitano è anche l'unico astronauta non americano a far parte della missione. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
0: Ancora buon martedì sera da Roberta Reversi. Nella collection delle 22 questa sera ospitiamo Stevie Wonder e Dionne Warwick con un successo del 1984. Questa è

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine, così cantano i Modà, ma c'è decisamente un inizio. Raccontateci un po' qual è stato l'attimo, il momento preciso in cui avete capito che la persona, una determinata persona, era perfetta per voi. Eh sì, perché c'è sempre, no? Un attimo preciso in cui si capisce che è scoppiato il sentimento, che è scoppiato l'amore. Perché non ce lo raccontate? Magari ce lo inviate, questa vostra testimonianza, con un messaggio o con un vocale al 348 075 80 60. Per esempio, ce l'ha inviata questa sua testimonianza con un messaggio il nostro amico Alberto di Trevi. Lui ha scritto: ci siamo innamorati all'università, appassionandoci entrambi a diritto privato, e si sa, una passione tira l'altra. Ecco, la prendiamo anche con un po' di spirito, ma queste sono cose serie, non ci scherziamo sopra. E si capiscono quando si hanno delle cose in comune, che non è soltanto l'avere qualcosa in comune, ma c'è anche qualcos'altro dietro. E io immagino, no, che ripetevate diritto privato l'uno all'altro, e poi siete passati a qualcos'altro che davate l'uno all'altro. Vabbè, fermiamoci qui, altrimenti non la finiamo più. 22:13, anche questa sera abbiamo disquisito sulle relazioni, come nascono, come vanno avanti, quando ci sono i problemi, quando vanno bene, eccetera eccetera. È questo che noi facciamo la sera, prima di passare ad un altro momento importante della serata di Radio Subasio, cioè Per un'ora d'amore. Intanto c'è lei e lo dico, Un bagno a mezzanotte.

Una capatina, lui Vasco Rossi nelle serate di Radio Subasio ce la deve fare sempre. Come si fa ad andare avanti senza prima aver ascoltato almeno una volta una delle canzoni di Vasco Rossi? Giocala era in questo caso questo grande successo datato 1983. Vasco Rossi, che tra l'altro ritroviamo anche con canzoni d'amore dolcissime all'interno di Per un'ora d'amore. 22:24, a proposito, stiamo arrivando proprio al momento in cui si apriranno i battenti, si apriranno le porte di Per un'ora d'amore, che poi si chiuderanno intorno alla mezzanotte. Come essere protagonisti di Per un'ora d'amore? È semplicissimo: con un messaggio o con un vocale inviato al 348 075 8060, in cui voi praticamente farete esprimere il vostro cuore con una bella dedica, con una bella nota d'amore, che potrete anche inviare attraverso l'app di Radio Subasio, che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Non è finita qui, perché avete anche la possibilità di farci conoscere una storia d'amore fra quelle più belle, più importanti della vostra vita, che potete inviare a redazione@radiosubasio.it. E ancora, se per caso non aveste un'idea precisa sulla canzone, sul pezzo da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, beh, vi veniamo incontro, perché sul sito di Radio Subasio trovate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera. Andate lì, la sfogliate e ci troverete senz'altro il pezzo che fa per voi. Un pezzo bello come questo. Adele, questa è Hello.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non si credi.

0: Prima o poi mi cimenterò anch'io, anzi l'ho già fatto, devo dire, con risultati discreti. E cosa? Canticchiare la sigla di Per un'ora d'amore, Per un'ora d'amore con Subasio. Stasera non mi viene, sono anche un po' raffreddata, vabbè, facciamo un'altra volta. Bentrovati, buon martedì sera da Roberta Reversi, siamo insieme in Per un'ora d'amore, lo resteremo fino a mezzanotte con le vostre canzoni del cuore, con le vostre note d'amore, con le vostre bellissime storie che ci acchiappano veramente il cuore, con tutto quello che il vostro cuore, la vostra anima ha da dire, ad esprimere alla persona che ama. Dunque 348 075 8060, il l'app di Radio Subasio per i vostri messaggi, per i vostri vocali, per le vostre note d'amore. Intanto è arrivato il primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera. Con un vocale lui si esprime così.
1: Buonasera, sono Alessandro da Manziana, vorrei dedicare una canzone d'amore alla mia compagna Stefania, Ti amo, di Umberto Tozzi, e con l'occasione questa sera c'è anche il bacio di Giove e Venere.

0: Giovanotti, per un'ora d'amore, baciami ancora, e a seguire la bellissima dedica di Ilaria di Campobasso che scrive: questa dedica è per Daniele. Oggi festeggiamo 4 anni da quando ci siamo conosciuti e da quel primo giorno non ci siamo più lasciati. Gli dedico La coda del diavolo, la nostra canzone, quella che cantiamo a squarciagola. Grazie per questi 4 anni di noi, che siano solo l'inizio. Ti amo. E allora, Arcomi Elodie.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

E non posso fare a meno di dirvi il mio grazie per le vostre scelte, sempre bellissime, sempre azzeccatissime, sempre da Per un'ora d'amore. Ed Sheeran, Thinking of Love, e a questo punto arriva anche Bianca Azzei, Ora esisti solo tu. È la scelta di Ilaria Di Ficulle per Giacomo. Ci siamo incontrati, frequentati, ci siamo conosciuti e il 21 giugno ci sposeremo. Per me è ancora tutto un sogno, perché tu sei un sogno bellissimo. Grazie per avermi fatto ritrovare la felicità.

0: per un'ora d'amore con Subasio.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni

inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

Su Basio 22:57 c'è anche la dedica da parte di Denise per Alessandro di Roma. Denise gli scrive: ci siamo dati per 5 anni del lei, ma gli occhi non mentivano. L'amore è esploso inesorabile, dando a tutti e due la possibilità di una rinascita. Ora vivo con amore. La canzone che lei gli dedica è di Pino Daniele, Dubbi non ho.

23 un minuto in Per un'ora d'amore su Subasio. Siamo arrivati anche al momento da dedicare ad una delle vostre storie, una di quelle che continuano ad arrivare all'indirizzo redazione a radiosubasio.it, oppure che potete, se volete, anche inviare al 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale. Dunque questa sera conosciamo quella che ci racconta Ludovica di Salerno, che ama pazzamente il suo Andrea. Ludovica ci racconta che si sono conosciuti 3 anni fa sotto la pioggia, e una delle prime frasi che lui gli ha detto è: l'amore non si trova già pronto, è come un vecchio palazzo, devi scavare le fondamenta e accettare le riparazioni. Bene, i primi mesi sono stati lo scavo, ci racconta Ludovica. Impariamo a conoscere ogni giorno reciproche paure e testardaggini. Ogni discussione diviene un problema di progettazione da risolvere insieme. Scopriamo così che chiedere scusa è il cemento più resistente del mondo. Dunque, un sabato, ridipingendo la camera, Andrea ha macchiato la mia camicia, e quindi io gli ho risposto disegnandogli una striscia blu sulla guancia. Abbiamo finito la giornata ridendo sul pavimento imperfetto, inconcluso. Capiamo così che la bellezza sta nella manutenzione quotidiana, giorno per giorno. Adesso, nel salotto bello, pronto, arredato, guardiamo insieme una tazzina scheggiata e incollata. Sappiamo bene che la nostra storia non sarà mai finita, nel senso che non sarà mai conclusa nella sua realizzazione. Abbiamo continuato a cambiare e a riparare, ma le fondamenta sono solide e sono fatte per durare. Ivano Fossati, tutta per noi la costruzione di un amore. Così ci scrive Ludovica di Salerno.

0: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Per un'ora d'amore su Subasio, con la compagnia di Roberta Reversi sino a mezzanotte, prosegue con le vostre dediche, le vostre note d'amore, insomma prosegue sempre in compagnia del vostro cuore, perché è lui, è solo lui che sceglie le parole adatte per le frasi bellissime che sapete dedicare, che sceglie anche le canzoni giuste per lui o per lei. Prossima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è Marta di Formello, che scrive: vorrei dedicare al mio amore Cristina Shallow, per cantarla in macchina ridendo e sbagliandola come sempre. Stiamo tornando da un weekend fantastico e mi sento così fortunata a stare con lei da 12 anni. E allora per loro Lady Gaga e Bradley Cooper.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

Cesare Cremonini per un'ora d'amore, io e Anna. Ancora ben trovati da Roberta Reversi e cominciamo a fare le ore piccole e comincia a sentirsi qualche piccola, crepa. Da Fausto di Orvieto a Giulia, adesso facciamo le persone serie, parliamo di cose serie. Da Fausto di Orvieto a Giulia, non esiste nessun'altra persona importante come te nella mia vita. Ne abbiamo superate tante insieme. Il nostro percorso è stato molto impegnativo, ma molto bello. Grazie mille per tutto. Fausto le dedica anche la canzone di Nicolò Filippucci, Laguna.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Me roba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

E come sempre cominciamo ad avvicinarci alla mezzanotte, quindi al momento della conclusione di Per un'ora d'amore anche per questa sera, 23:38 in questo istante, ma noi non importa perché comunque riusciamo a trovare un posticino anche alle prossime dediche, alle prossime note d'amore che arriveranno al 348-075-8060 oppure attraverso la nostra app, l'app di Radio Subasio. E dunque la prossima è di Thomas di Maiolo per il suo amore Daria. Se potessi scegliere mille volte sceglierei te. Tu sei la parte buona delle mie giornate, quella che resta anche quando tutto il resto si complica. Con te ho imparato che stare bene è semplice. Ti amo e ti amerò per sempre. Per lei, come mai? 883.

La riascoltiamo di nuovo, che dite? La voce incredibile di Christina Aguilera per questa The Voice Within. 23:51, c'è anche la dedica da Filippo Diasti per Giovanna. Sei il ricordo più bello, amore mio, ma anche il più doloroso. Una rosa blu per lei, Michele Zarrillo.

Lorenzo Giorgia, e con lei siamo arrivati oltre la mezzanotte. Mezzanotte e un minuto. Ci aspetta Elvis Costello con la sua sci e io intanto vi saluto con un pensiero di Alda Merini. Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: Porta Radio Subasio sempre con te.
2: Sempre con te.
1: Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: di Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Radio Subasio.

0: Asio.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.